Qual gada straccheu, ch'eu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? Co facevas ti? In Franz en Pe.

Vita, da Jon Guidon. La vita es l'air, e tu, uman, tu es sul ciomp il semnadur. O butta sems lujains e buns, i semna d'una in amur, c'è tia frue saia gran, e nazi zagna e cerduns.

Adina Q, da Gian Fontana. Adina Q eu audi nom, mi bat il cor si spert. Legria va in tocan som, com ei tra il giuven vert. Adina Q eu vese lin egl, tiu egl, carina clar. Mi oisis cosci niev sul egl, lese miu cor li già. Adina Q eu audi il vent, salvadi primaveun. Lustrehes ti, carina rient, a mi sul front culmeun.

Es un Giancarlo Simonelli, il clarinettist della Cappella Engadiner Ländler Fründe. Bum divertiment con la musica populera su RTR.

Menginnes mamma rusa, io l'am de spübi mang, e dummen da per spusa, la vesta lucinam. Ma paine cün la tuoccia, dischla, fammi il plagiair, e curce o drif la buoccia, si dischla da tagiair, quei eis bain quei, cim da turmaint.

Asch. Er seira l'inscuntretti, a braccias cun Jon Grant, tua tinde gnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant a svolva, disce a spersti qua.

Curde quinta quist fatz, tuot gisa missa rier, sco sciacque füs nardaz, e cur ne dit ce scouder, am stol quist bel gionun, dismencia sei un clouder, un pover schumarun. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment

partenza da Peder Lanzel. Daman eu part. Daman, curcio zulai dar ceus co uos ac clerirà oval, sun eu fin già sormuns. Cun pan fatal l'increscent tüm via di fa cum mai. Non svein in clets. Tu sasch quai ceu manai, suprem amur del cor, paiais natal. Ed oz ceu part, si bridge cun un banal plet da diau pastor cum giada tai. Sa page otis ma sport ma l'orizzont da tapizze ce l'infinit sublima. Una page ci nun ha nöglia duman. Cun quella tuarn da ceo da venti il muant e me silenzi plü coplez exprima grazia ma val. Adiau, eu part da man.

0: las novitats der RTR.
1: La vischnanca d'Alvre di Claire-Mainger ha un credit de 82 milions francs per translocar abitants de Brinzauz. La Francia guadagna contro il Maroc con 2-0 ed è nel mezzo finale del campionato mondiale de Balapè. E Laura ha stato in ulteriore di cialire con 33 grazie a Quera e 25 grazie a Murezen. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, bienvenuti.

0: La Rudonanza Comunale d'Alvra dic clairamein gie al credit da 82 milions francs per translocare ils abitants da Brinzauz, quae concurrentin contra trais vuschs. Il president comunal Daniel Albertin ne ves bitch pecha in resultat usche clair.
1: Ja, ich pos proprio deiris ans fichlet, ci che la decisiun è stata sci clara a ci la populaziun a purtoc cast credit prest unanim.
0: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Curag il projekt è ufficial mein approva an ils pertuchats cinch ons temp de farmidada. La grande parte dels cuorts per la translocazion surpiglian centuni confederazion. Per ils pertuchats restan ang 10% e per la Vishnanka maximal mein 360 mili francs. La sera donanza da delegats alla PPS al Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscher sco candidats per la regenza turicaisa. Rickli è da pil 2019 direttura de Senadat e candidescia per una terza periode d'uffici. Il consiglier national Martin Hübscher doi defender il sitz del direttur de finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha giuncante 7 onze fa il pur. La selezione della regenza è in l'altra primavera. Il consigliere federale Martin Pfister vuole rinforzare l'armata svizzera. Finanziare questo riarmamento vuole il Trant-Rauter con aumentare la taglia sin la plivalur per 0,5 punti percentuals. Dentant refusesce la popolazione attuale in questa idea. Quai demus in una ricerca rappresentativa dall'Institut de Perscutazione GFS Berna per incumbenza dall'Associazione Svizzera d'Industria, SwissMem. Denor quai andus ters als domandats dic nau, plitosch na d'ina finanziazione dal rearmament dell'armada sur in augment della taglia sin la plivalur. La ricerca muss dentant erch in maioritat e da princip per da plidaners per l'armada. Sustens rwind l'idea da finanziare il rearmament sur risparms der la Konfederation. E nus mit einer Exterior passa 4 Mai, sventer che levigni mazza e l'anterior manader spiritual dall'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vegni sepuli in sia citat natala Mashhad a Porta Serades. Qua era porta medias locales. La ceremonia da commemorazione a durab urmain in emna. Milions umans aien fac part de quella ein num da vart ufficiala. Khamenei e vigni mazzala fin de fevrer durant in attaccia ordalaria dall'Israele del Stadis Nitz. Succedia delle se es fill moch da ba. Quel ne fin ustentant ang bezza mossa in la publicitat. I vign specula che rel sa e vigni blessa da questa attaccia. Zintra sport, sco in prima squadra e la Francia sa qualificata per il mezz final del campionato mondiale. Il Franzos han battì il Maroc meritata ma in condus a nulla. Ils gols han setà Mbappé e Dembélé. E nel mezz final fronte alla Francia, us in la Belgia, us in la Spagna. Questa partita e l'ora questa sera alles 9 temp Schweizer. Ed Armon Orlik statt la Sonde en Fokus der Luce da Weissenstein sur Solothurn, gist en la prima Luce front il Rech der Luce Sinnig Alpiger. La fin demna passata ne vevel Grigion bitch in ideal di sco giaste la feste da Luce Bernaisa ed a mancentà per pauc in Kranz.
2: La meteo.
0: L'avant mesi esi sulle liv, il svent mesi se forma nivels de cumulus, en il sit poi local mein venir blech. La temperatura maximale è tranter 25 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e fin 33 gradi in la region de Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Vergau la sis. Sin ondas Ramonches, cium vergau eisi os. E ondas a stender in tec per vini propi non avon. Bicchia o aschel, anceiver quella de maun ansemmen cum vusots. Miu nome è Anna Selina Quinter. Aschel caffè. A forse o mossau tervusen cost negin effect. Bu problem, forse gide gie musica che si nostre ondas vessen, per esempio, gest os in buona per enchoivere in quei di Alfa con Manu Ciao, a me mi piace.

0: Quella musica la Ariana Grande, nuova musica che sono nostre zondes, Hate That I Made You Love Me. In di vergau la sisa, e si, allora si vergau quella sera, quella notte che è stata tenuta senza in giugno di Balapai, e di sera in els fans puspe venisse in durcosts.
1: Goals, emozioni, analises. RTR.
0: Ein Premierfinalist, ein forse Buddhist, la grande Surprise, Valendiesco Favorit, il Titel als Franzosen, Goudignau, un Konter al Maroc. Maroc-Francia, quei Duell ai Edja Dau al 2022, dal Campionati Mondial a Qatar, Lu Denton per el Mierzfinal. A der letzte Sures, es in nur der Stautot, si klaret, De jetz giug, ci che sorgorda, sens proprio di als Marokkans anzi viut ne cun wati bain. Ir seri di lututine stau un pau in a piclare caos alla Francia definitivamen dominau. A tutine ai cuzau in amen per la Francia den somma fa in gol, per su entri in ura e si lu girtiau a Kylian Mbappé. Prelel o chavel en quella VM a cu quel si uvegnavel gol ad ina VM in somma quel che monta che le mopli in gol ne ven da Lionel Messi che tiene attualmente al record. 6 minuti su entro quel gol di Mbappé e si lo angertiamo Dembélé al secondo, c'è che si ripete in comparazione con quel mezzo finale del 2022 e il risultato 2-0 per la Francia e quella gara c'è va la Francia al mezzo finale. Quasi via libera direzione finale in corso per il francese Sainz Boulmendi. In quel mezzo finale spicciasse la Spagna e la Belgia. Forse chi desse la prima gara proprio in tic de morder per il francese. Suente questa sera, è il mio amico Clar, sin cenina di quelle due nazionali che affrontano la Spagna e la Belgia.
1: Buenos dias, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Adè, bien di, con musica Ramoncia, al Gordanzas, dels Bulais.

0: Quei milorchota cun bajo della piel, monte tonsco sot la pial. Individ de musica della cantadura tu Athena, musica che inspiresce actualmente la cantadura da Luzerna. Musica da din giuven argentin, forse è una buona per te lalu em vesta a demon, ni zur demon noc, coins pren. Je vous leis on a pau de pli inspiration.musica. Tla. Ni insomma se ve c'hai tetla mio artist preferiu, sai cosia vus in click sin rtr.ch.
1: C'è tetla la scena.
0: Mentre tu mi regalasis, bien di.

0: Con musica del 1988, Kim Wilde con You Came, e il new Mezzeles Siat, temps per novitats con Urs Müller.
1: La Rundanza Comunale d'Alvra dice clairement già il credit da 82 milioni di francs per traslocare gli abitanti a Brinzauls, quai con 41 contro 3 svus. Scò prossimo tratta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto ufficialmente approvato hanno il spertucciato 5 anni tempo da far midada. La sia radunanza de delegats alla PPS del Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscher sco candidats per la regenza turiciaisa. Rickli candidesce per una terza periode d'uffizi e Hübscher doai defendere il setz d'Ern Stocker che dimissionesce. La selezione della regenza in l'autra primavera. Esco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzfinal del campionato mondiale di Balapè. Il francese ha battuto il Maroc meritatamente con 2-0. Il gol ha setà Mbappé e Dembélé.
2: La meteo.
0: Iai, e di resta caul. A scelta di essere resumà oz qualche specie. Il venerdì, la sonda, la domenica, gli endi, il prossimo dì, e semplicemente caul. Tutti in un'altra nebbia di cumulus, dati in virus al centro mesdì, di sa localmente e vigni bletch oz, su tutto il sito. La temperatura maximale è dentro 21 gradi, è l'endi in alta, toccan 30 dati e la surselva, a toccan 33 gradi, vigni oz a quera. A scodic, quel resta è da mauna scioia, e per grande parte sulle jiv, il sito sa è puspeda singuls uradis, a di resta caul. E mince cas. Quei jetzt ja fedin purtan ni per quals quelles gan vacanzas bia Laura a schekin sa FA in a massa bien che lu meme cause bu del tod per noi vol e mi chicas per tot quals gan quel stiamna vacanzas dati e un autres causas ken ja fedin purtantes per vi bia las vacanzas
3: de dessur cu las restas personas in vacanzas ci non es ningun stress ci so po propri far vacanzas hai e bun de manger
0: ja quei sei o sottostriha. A scheia, venia las vacanzas sedir bunas. Al microfon Anna-Selina Quinter, gudi vossas vacanzas, se vos veis grad a depli suns, a tuns ter quellas. Udi son cautonus. Avon la siat.
4: RTR. Informativ e divertente.

I'm Still Standing del Elton John, I'm Still Standing. Questa la Francia di Suenter ier sera han fatg al pass el miezfinal. I'm Still Standing, quest peroi nus che nus vendue di sil pitart la domenica an de moun, ci sa l'aimera. La tensiu la se cresce e minci castigatic. Asche che quella canzun cau, quella ai gestos. Al dritte Luke, je quella che ins Aude simplement als proxims dies se giron numeruses gades a Speranza e lu. Ort wischte Schweizer, chi sa forse che ins Aude lu ella e el final, sil meins du essi da lau diesena ominusa halftime a show a lau vin quella canzunca se gire cantada. Dai dai, Shakira.

0: Las novitats der RTR.
1: Chi che vuol abbandonare il vecchio de Brinzau, so è poter far quai senza grandi costi. La vischnanca d'Alvre di Clara Mangè al credit de passo 80 milioni francs. La Francia guadagna contro il Maroc con 2-0 ed è nel mezzo finale del campionato mondiale da balla a pè. E Laura Ozzati in ulteriore di da Cialira con 33 gradi a Quera e 25 gradi a San Murezzen. E alle 7, mio nome è Urs Müller, PNG. La radunanza comunale d'Alvra ha detto Clara Mangè al credit da 82 milioni francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai con quarantin contro tre svus. Il presidente comunale, Daniel Albertin, ne vese bec pecià in risultato usce Clare.
2: Io posso proprio dire che è un sfiglietto che la decisione

0: è stata sì clara a chi la popolazione ha purtroppo questo credito presto unanime.
1: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il proiect è ufficial men approva an il spertuciats cinc ons temp da farmidada. La gronda part del scuors per la translocazion surpiglian centune confederazion. Per il spertuciats restan ang dias per cient e per la vishnanca maximalmen 360 milli francs. La Emskemia fac l'emprema mesedat de l'on de main svieuta ma de pli gudogn. La svieuta sae sa reduzi de levet per 0,8% sin bun inna miliarde francs cumprilia cun la medema periode de l'on passà. Da attribuir sae quai 30 rauter al ferm franc-svizzer. Il gudogn operativ sae sa augmenta per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicia al concern de chemia Grischun. Per l'entira onda gestione alla EMS chemia augmenta la prognosa. Da nov quinta ella con una svelta che sai a mo pli levet pli basse che l'on passa. L'ura aveva EMS facci una svelta da burmain 2 miliardi francs. Da sia radunanza da delegats alla PPS del Centun Turic nomina Nathalie Rickli e Martin Hübscherschko, candidats per la regenza turiciaisa. Rickli è da pil 2019 direttore del Senedat e candidescia per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazionale Martin Hübscher doa defendere il sitz dal direttore de finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha giuncanta set 11 fa il pur. Le elezioni della regenza in l'autra primavera. Il consigliere federale Martin Fischer vuol rinforzare l'armada svizzera. Finanziare questo riarmamento vuol el, tranter auter, con augmentare la taglia sin la pli valur per 0,5 punti procentuals. Dentant refusesce la popolazione attualmente in questa idea. Quai mossa in una ricerca rappresentativa dall'Institut de Perscrutazion GFS Berna per incumbenza dall'Associazione Svizzera d'Industria Swissmem. Tenor quai an dus terz als domandats dic nau, plitos na, ad ina finanziazion dal riarmament dell'armada sur in augment della taglia sin la pli valur. La ricerca muosse den dant erc in a maioritate da princip per da pli deners per l'armada. Sustegns revend l'idea da finanziare il riarmament sur risparmis della confederazion. Nus mit einer exterior almain 12 personas sind mortes in incendi de Guauta in l'Andalusia en il sit de la Spagna, quai han comunicialas forzas de salvament. In Cines un frenne sein elles città en lur autos. L'incendi rot or ir suenter misdi, redont 150 pompier sein en aktion per combatter las flammas. Pliras parts de la Vishnanca de los Gallardos saia vignidas evacuadas. Era in traiect de l'autostrada saia vigni serà. Passa 4 mai, soenter che le vigni mazzai, l'anterior manader spiritual dall'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vigni sepulì in sia citat natale Mashhad a porta serades. Quai rapporta medias locales. La cerimonia da commemorazione a durabun main in emna. Milions umans aien fac part de quella, ein da vart ufficiala. Khamenei è venuto in mazzala fin de fevrer durante una taccia ordalaria dall'Israel e del Stati Uniti. Succedia delle ses figli Moch Daba, quel ne fin ustentant ang bitza mussa in la pubblicità. I ven specula che el sai è venuto blessata la taccia. Durante il sport, sco in prima squadra e la Francia si qualificata per il mezz final dal campionato mondiale de Balapè. Il francese ha il Maroc meritatamente con 2-0. Il gol sono stati Mbappé e Dembélé in la seconda mesedata. E nel mezzfinale fronte la Francia o in la Belgia o in la Spagna. Questa partita è questa sera alle 9 tempo svizzero.
2: La meteo.
1: L'avant mesiesis sulle l'eliv, il sventer mesies se formen in cinz nivels de cumulus. En il sit poi local ma in venir plec. La temperatura maximala è 30-25 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la region da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Sis vergaulasiat. Kaul, Kaul, da un picaul, schon uns marins ils proximes dies, a Kaul an e quels e quelles can actualmen si dalp. Ni mer dic, surtout schic. Essen staia fa visite ier sin in alp, avein volius vede plitels effects de quelles undes de calire, u disa un cautrenus, avon la mesa, meu nom Anneseline Quinter, tia vigel, bi venderdis.
4: RTR. Mes Radio. Mia Lingua.

0: Con Common Eileen. Tredi giocau la siat, sin ondas romanches, anus men curt a Casti. Lau e la populazion dat Alvarez sunt un pal de ier en casa de scola per la redundanza comunala. Sin las trectandas eredenter auter e al credit per il proiect de translocazion preventiva dels habitants a las habitantes de Brinzals. In credit, 82 milions francs. A quel ei senza pic grandes discussions venius approbaus. Il presidente Vishnanka Daniel Albertin ha deciswente la redundanza.
1: Picaul chi ven, pidi chi sta caul.
0: Precisai, quei è il feliutun, tatlai non in ga cecca Daniel Albertin ha deciswente quella redundanza.
2: A mincia casa e sens levgia, salzo il frang la soprastanza levgia, aber frang eris responsables del cantun, tot quel sion elaboroques proiects, en frang levgia, ci la redonanza comunale o ci clera manch faci bun quel proiect.
0: La decisione quella stata in sessetz fec clara, sins mere con quarantin incontra treis vus. Fulenada era la sala a Casti Bo. Che ha dato a si poche discussioni, quei fa tutina un po' su sta Daniel Albertin.
2: Sono così sinceri, vi ho pensato che ci detta più discussioni, più critiche contro il progetto.
0: A scia e poi os in proxim gran pass per mi da casa ne ven de Brinzals per les habitants e les habitantes che volen fa quel pass faz. 42 partides veven centau la demanda de fa quella mirada.
3: Al puls del Grigion.
0: Con musica da Baschi Husboa.
4: Hat so lenk gehabt fürs grosses Herz. Ich treff den Nagel mit dem Hammer nicht.

0: shaked off la Taylor Swift al venderdis in de maun al stati in a maximale da 33 grads. El Cantun Grischun ist uns mal ein an der Wohngau, sein SRF Meteor. Mar dies, du hast nicht token 36 Grad a Quera. Nustein, pa ja wohnen in der Proxima und de klären immer dich a Mietzquella. La plieve die letzte Monke, ad sche vini e adina Pischic. Chi ka sente elle schittire eines Besturs, eines Besturs d'Alp? Ine de delles ei Sandra Herger. La Pestura sin l'Alp Gesù a Morissen.
1: Picol chi vien pidi chi sta caul a ye vembo che plova ve ce al desco al pasto vanno vos coi brigi a ye les animals dan i pelon per un flat che io vai in chines pinches che fa da da wa can schon bo aua pli les grandes vien to conosco un conawa tu can lena spera che stetti a scheia.
0: Al cautegia Silvan Kadov sottostriche quai el senti de massa conseguenzas di el Praus Brins, Tiara Schetja, a la Reserva d'Auas, con un udiu, letza va a Dina Pific, a Navos.
2: Alla vende gitte gi mendra la situazione, la pretendelo differentes maseiras, no van c'han priu pinches maseiras per migliorare la situazione un pau con Schlauder Giu, Bels che nos roimbo, da buscia a cuor laulava, ad è da metter in scinum nai sanudaders in Bels, per calava a cuor ci mogra, quel tier baiba, ad il lauter temps stat la navosa il reservoir, per che nos agin sur in teg pili un temps si gira unava.
0: Co quel sanudaders funzionen exact, c'è autra schlidizions, quel cautegia a a liunga vista a qual mitja dida, Sandra Herger, Vesa o a Sidalp en quella che lira tot quei udisvus questa sera ad in massa impressions ad a plitel tema am flese sinrtr.ch.

0: tonight. Train con Hey Soul Sister, ad os dati novitats con Urs Müller.
1: La Rodonanza Comunale d'Alvra dice Clara Mangé al credit da 82 milioni di francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai concurrenti in contra tre svus. Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficialmente approvato, hanno gli spertucciati 5 anni tempo da farmi dada. La Emschemia faccia in prima mesdata l'onda main svelta, ma da pli gudogn. La svelta sais reduzida levet per 0,8% simbun in miliarde francs. Ed il gudogn operativ sais augmentat per 4,7% sin 310 milions francs. Quai a conicial concern da Chemia Grischun. Esco in prima squadra e la Francia sa qualificata per il mezz final del campionato mondiale de Balapè. Il francese han batti il Maroc meritata ma in conduse nulla. Ils gols an seta Mbappé e Dembélé.
2: La meteo.
0: Ja, e di resta, caule, ches vessens, e risuma oz, quei che specia, quest fin di amna. Tutine dati in ni lautra nebla de cumulus, am virsel so entre mes di, e di sa localmen e vigni blec, la temperatura maximale letze denter 21 grads, elenge din alta 30 grads en su selva, tocan 33 grads vigni oz a quera. Ademaun dati lu in copia de quei di de doz a scide di. In bivendrodis, gudi la fin di amna.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.
0: Vite che potete svus, vus potete il campionato mondiale de Balapai. Magari avete la musica, boh? Camas che nada. Sergio Mendes, Brasil 66.

Quei musica da Maroon 5, This Love. Ella aveva proprio una voce tot speciale.

0: Ella aveva una voce, un po' più rocca. Ella ha cantato grandi ballate di pop, als ons 80. Che se voce tornava così speciale, aveva un motivo per fare quel fatto che la di un'operazione als ons 80 vide le cantine. Bonnie Tyler è morta ieri alle 10 del 70 giugno e sua patria de Cor al Portugal. Nascida e cresciuta sì, ella a Valisia, a Wales, in circa cantatura de country, a venire scovreccia, tot per Shabetch. La canzone It's a Heartache, è la canzone che ha ella ha del gran successo internazionale, ella ha dato pliris, tournees mondiali, è stata nel 2013 a Eurovision Song Contest. Bonnie Tyler ha zwar scritto «Ses più grandi sits als ons 80» e l'ha d'anton «E on e di musica per un». Al Mars, per esempio, ha comprato sia «Single Only Love».
1: Per vos, con vos.
0: E 9 minuti, sei la sotte.

Okay, nova musica della Rihanna. Forse vai schon giù in. Forse prendi un per in. In caffè, creme, quel titolo di quella canzone. Ti vedi in B, vendredi in the morning.

0: Las novitats ter RTR.
1: Chi che vuol abbandonare il vich de Brinzauz, tu hai poter far quais senza grons cuosts. La vischnanca d'Alvra di Clara Mangel credit de passo 80 milions francs. La Francia guadagna contro il Maroc, conduce nulla ed è nel mezzfinal del campionato mondiale de Balapè. E Laura ha stato in ulteriore di cellira con 33 grazie a Quera e 25 grazie a San Moretzen. Gliela Soc, meu nome Urs Müller, BNG. La radunanza comunale d'Alvra ha detto Clara Mangel credit da 82 milioni francs per traslocare gli abitanti da Brinzauz, quai con 41 contro 3 vusch. Il presidente comunale Daniel Albertin ne vese bec-becià con un risultato usce Claire.
2: Ja, ich pos proprio dire che ans fichlet, che quella decisione è stata sci clara, a chi la popolazione apporto quest credit prest unanim.
1: Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il progetto è ufficial ma in approva, hanno il spertucciats 5 ans temp de farmi dada. La grande parte del scurs per la translocazione sorpeglia in centune confederazione. Per il Spertucciaz restano anche 10% e per la Vischnanca maximalmente 360 mili francs. La Emschemia faccia in prima mesedat de l'onda ma in Svevta ma de pli guadagn. La Svevta sa es reduzida le vet per 0,8% in bun in

0: miliard de francs, cumpriglià con la medema perioda de l'an passà. D'attribuir sa quai 30 auter al ferm franc-svizzer. Il gudogn operativ sai es augmentà per 4,7%, sin 310 milions francs, quai a comunicà il concern de chemia Grischun. Per l'entir onda gestion alla EMS chemia augmentà la prognosa. Da nov quinta ella con una svelta che sai mo pli levet, pli bassa che l'an passà. L'ora a EMS face una svelta da brumain 2 miliardes francs. Da sera donanza da delegats alla PPS al Centun Turic nominà Nathalie Rickli e Martin Hübscher sco candidats per la regenza Turic-Aisa. Rickli è da pil 2019 direttore de Sanedat e candidescia per una terza periode d'uffici. Il consigliere nazionale Martin Hübscher doit defendere il sitz del direttore de finanzas partent Ernst Stocker. Hübscher ha 57 anni e fa il pur. La selezione della regenza in l'altra primavera. Il consigliere federale Martin Pfister vuole rinforzare l'armada svizzera. Finanziare questi armamenti vuole il 30 Rauter con aumentare la taglia sin la plivalur per 0,5 punti percentuali. Tentant refusesce la popolazione attuale in questa idea. Quai muossa in una ricerca rappresentativa dall'Institut da per scrutazione GFS Berna per incumbenze dall'Associazione Svizzera d'Industria Swissmem. Tenor quai an dus ters als domandats dic na u plitos na ad una finanziazione dal riarmament dell'armada sur in augment della taglia sin la pli valur. La ricerca muossa dendant è che in maggiorità è da principio perda pli daners per l'armada. Sustenz rivend l'idea da finanziare il riarmament sur risparms della Confederazione. In us medaina l'exter jur, almain 12 persone sind mortas din incendi de guaut in l'Andalusia e nil sit de la Spagna, quai han comunicà las forzas de salvament. In cines un frende sein elas chattà in lur autos. L'incendi rotorier su enter mesdì radunt 150 pompier sein in action per combatter las flommes. Plires parts de la Vishnanka da Los Gallardos sae venides evacuades. Era in trajekt de l'autostrada sae veni sera. Passa 4 mais, suenter che le vigne mazzà e l'anterior manader spiritual dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vigne sepulì in sia citat natale Mashhad a portes serades. Quei rapporti medias locales. La cerimonia da commemorazione ha durato ormai in emna. Milions umans ein fac parte de quella einum da vart ufficiala. Khamenei è vigne mazzà la fin de favrer durante in attaccia or dall'aria dall'Israel e del Stadis Uniz. Succedia delle se es fil moch daba, quel ne fin us tentant ang bitsa muss sein la publicitat. I vin specula che rel sai e vini blessa dalla taccia. E dank del sport sco an prima squadra la Francia se qualificata per il mezz final dal campionati mondial de balapè. Il Franzos han batti il Maroc meritadamein con 2-0, ils gols han setà Mbappé e Dembélé en la seconda mesedat. E nel mezzfinal fronte la Francia, us in la Belgia, us in la Spagna. Questa partita e questa sera alles nov, temp Schweizer.
1: La meteo.
0: L'avant mesiesi sulle lief, il sventer mesdi se formen in cins nivels accumulus. En il sit poi localma in Ervenir Bletsch. La temperatura maximale è 30-25 gradi in lenghi di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
0: Se l'autostrada 3 di stat impediments de traffic tra Maierville e il pausà di Heideland e nome due direzioni, quai per via da din incendi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: C'è fos in campionati mondial de ballapoi senza musica? Saude an se covitir. Un schizon con un pau de pli musica ai vage per fin specifiques canzuns suenter mince gol. Quella cau spreinza de dudi la notte sin domenica in Perga. A per quella vai è un è la prossima ora a nostra tlenza che pesce e di quel che fa nuot con ballapai sco ni è sempre vert. Cavau ina domanda con veia e quella canzun. Il ajus studiavus in ga in tec, a schlegel luen kurt. Mi nom Anneslina Quinter in bivenderdis.
4: RTR, dalla damau alla saira.

0: Quella Carly Rae Jepsen con I Really Like You. Con buona luna a tras la stad. Ti trovi forse priez, grad per quelzken ci sa die. Forse gest os zeneuas ei auto, direcziun, destinaziun de vacanzas, ni el terren, ni co edina ca vus viedjais. Cofosi con ina, quin sa propi cantar cun? Quai fos a Scheina.
1: RTR, mia canzun preferida.
2: Hallo, mio nome è Adrian De Gonda, di oggi viso il venditore di bananas del Matiu e del Giganto per vedere quella lessica canzone che fa buona luna. Mi due sfide, è un gran piacere di cantare, di staccare quella insieme, quella vassavenza con gli auto, e lui veniva a cantare con. Io ho visto tutti in Belezia Stadt, che usano il mio job preferito con quella canzone e che usano il venditore di bananas, l'esercizio, e ciò che si chiama, e invitiamo insieme.

0: Musica del 1997 Vescun Alane e Vember Gaulas Oggi.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Un pinquis per vus, com veia maniesca quella che vuoi. Ok, vieni a etter, ciao. Si no ve legge nuota, ma che la ai varga venti ci non sveia. Jetzt wäre es ja ein Radar. Yellow the Coldplay in der Canzone oder dem Album Parachutes de Jan Duemeli. Coldplay ist einer deiner großen Success der quelle Canzone, einer deiner Inekels Bjars in Kanoschen, ein Titel, wie probabel einer deiner. Ella ha in 10 Bime Sadi, stoss io di, e va per festival als Moments Pins, al terligià delle steile, ni in a fine imprenevole calira sila pial. L'inspirazione venida durante Marais steile, durante scrivere album era la gruppa Ide Giudò per luftia un po' il ciao, a cui ha inspirato l'enciata della canzone La Construzione, Look at the Stars, Look How They Shine For You. Guar, mera sin las steiles, mera schoeles terligen partei. A scheit se la brenze forse oskurt, tot ensemen als pins moments. Kawaila, Yellow.

0: Es sempre verdel di in che celebrescha tot quels bials moments pins della vita. Yellow the Coldplay.
1: Il sempre verd del di.
0: Ados dati ina nova della Gioia Marlene, Two Lovers, in bi venderdis.

0: Two lovers in a nova co-ternus in a da Gioia Marlene, cumprida avon in perdis. A ternus datios novitats iei meslas nov, Urs Müller.
1: La ordinanza comunale d'Alvra dic Clara Mangé al credit da 82 milions francs per translocare ils abitants da Brinzauls, quai concurrentin contra trais vus. Sco proxim tracta la regenza il credit la fin de stat. Cura che il proiect è ufficialmente approva, han ils pertucciats 5 ons temp da far midada. L'Ems Chemia fac l'emprima mesedata l'onda main giuiuta ma da pli gudogna. La giuiuta sais reducida levet per 0,8% sin bun in miliarda francs. Ed il gudogna operativ sais augmenta per 4,7% sin 310 milions francs. Quai ha comunicat il concern da Chemia Grigion. Esco in prima squadra e la Francia si è qualificata per il mezzo finale del campionato mondiale da Balapè. Il francese ha il Maroc meritato mai in condus a nulla. Il Golds ha inseta Mbappé e Dembélé.
0: Grazie all'Urs.
2: La meteo.
0: E ai arresta caul, a scheis vessens e resuma oz qualche specchia ad e qualche specchia als proxims dies. La temperatura maximale d'entre 21 gradi all'enge di nauta. 30 dati oz en su selva, a toccan 33 a quera. Tutina dati inen il autra nebla de cumulus, en virus al centrum es di, a di sa localmein vini blec, quae surtut el sit. A demaun dati lu quasi in a copia del di de dots.
2: Vias e traffic.
0: Si l'autostrada a 13 dati impediments de traffic en omis duas direcziuns denter Maia Villa ad el pausadi Heidiland, quae provede din incendi. Mai segir ad in bivendredis.
2: RTL. Informativ e divertente.

0: RTR. De pli che 90 minuti.
1: Als Quartfinals sind natürlich ihr den Miesfinalist Jack Lars La Francia. Al Campionat Mondial war plaunet alla fase finale. Nos vignin è adina pli de tier de quella sera chi ai lu al giuc decisiv. C'è sauda trin turnier sco al Campionat Mondial de Valapai adina vitier exact i ai la musica. Dai dai, da Shakira a Burna Boy. Devi bo einiger in eine Canzone Ramoncha per in Campionati, vai otro ciao, a scritt a Benedetto Vigne.
2: Dai dai, è una stupenda canzone. E per fare in tetra il romanzo da quella Shakira, boom, shakalaka. Che è un po' sostà, ma beh, te comparaier, con i miei siti di Balapè, Balaballa, che io va creò per campionati d'Europa 2008, che era anche musica da de notra stella.
1: A te fosse un stazio in himni di Balapè Ramonj, in svezia si prende quel del 2012 riciclato un'ava a scioia era della EM. Bala, bala, bala, ni dai dai, al messadi, oggi al medem ni buh.

Spanierin haben. Guter Reiz. Hingehen.

Bala per bala dals dus de nus, fos è stata una buona himna, suenter in gol. Ci sa, forse udinus X in di einega in a remoncia, fos amici cas, fec lessig.

0: Las novitats der RTR.
1: L'Ems che mi augmenti il godò in quater pli pauc schwelta. E Volkswagen vuol venir pli pitchen, c'è conseguenzas che quest plan san per il personal al concern d'autos lascia avert. Qua in dus los temas alza las nov al microfon Urs Müller. Bienvenuti. La Ems-Chemie fatsch l'emprima mesedata l'onda ma in Schwelte ma da pli gudogn. La Schwelte sei se reduzida levet per 0,8% sin bun 1 miliarde francs, cumprlia con la medema periode de l'an passà. Da attribuir sei quai 30 rautra al ferm franc-svizzer. Il gudogn operativ sei se augmenta per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicia al concern da Chemie Grischun. Per l'entire onda di gestione alla Ems-Chemie augmenta la prognosa. Da 9 quinta ella con una svelta che sei mo pli levet, pli basse che l'an passà. L'ora a Ems faccia una svelta da bormain 2 miliardi francs. La direzione della VW ha discutato la dievige davanti il futuro del concern d'autos tudest che è il momento fermo ma in sottosquitch. Il responsabile ha deciso che la VW deve diventare pli piccion fino al 2030. In l'avenir doaien anche venir construits 9 milions autos ad on. Actualmente sind quai redund 10 milions per on. Ed il dumbr de models d'autos doaien venir reduzi per fin la mesedat a comunicial concern. C'è consequences che questes mesires han per il personal na VW bitch menziona. Or davant avevan medias tudestes rapporta che 10 milis plazes de lavur pudessen venir stricciades. Almain 12 persone sono morte in incendi da Guauta in Andalusia e nel sito della Spagna, che hanno cominciato le forze di salvamento. In Cina d'un frende sono le città e loro autos. L'incendi è rotto ieri su intermesdì. Redondo 150 pompieri sono anche in azione per combattere le flamme. Plire parti della Vishnanka e dell'Oscar Yardos sono venite a

0: cuadas. Era in traiect de l'autostrada, saia vegni serà. En Stati Uniti è morta la pioniera dell'aviazione Wally Funk con 87 anni, che ha confermato in pledadra de ses ultim domicilio nel Texas. Il Zons 1960 a Funk absolvì una formazione sco astronauta. Sculada e l'universo è l'adentante per il 2025 e la vegliadice da 82 Zons. Con quai è la stata la donna la pli veglia insomma che sculada in l'universo. Prinavante Wally Funk era stata la prima inspettura dell'autorità federale dell'aviatica FAA, sco era la prima investigadora d'accidenti d'avione.
1: La meteo.
0: L'avant mesi è si sulle lief, il sventre mesi si forma in cinz nivels da cumulus e il sito poi local manier venir blech. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 30 gradi in sorselva e 33 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada 3 di stat impediments de traffic tra Maierville e il pausat di Heideland in direzione Sargans, quai per via da Memia Blair traffic suenter in incendi.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Adja, seveniu, las nova trais, la demanca sin undas ramonches, aun al microfon per vus, tocan la mesa Anna Selina Quinter, sperel que vus vesin fege bi vendredis, ad un fleis zeneua, in plaz el frescht, tocan 33 grads dati oz.
1: RTR, da la demaun a la saira.
2: Con la Naomi Laren, con Stranger.

0: Festival Oz Anniversari Asche Livio Föckli de Mustè e la Oz Diagons. Et è in gratulazione a Mustè va a Bernadette de Mundberter, al Centro de Sanadat Puntrais e la Festivesche Oz 93 Ons. Ad en cas che vus se vai sedens di ca Oz Anniversari Lu.
1: La Cupina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Noi siamo di Les Lingues, le sono ossa aviartes. Non lo c'è, ven 2130. Non lo c'è, ven 2130. Se vuoi svus, den si cica, oz als 10 de fenadur anniversari. Lute osi in telefon, regalai. Insieme con me la cupina, c'è se vende fa, si gira in gran plagier, ed in si, da vos cars, a vos scaras, a coi figliainus lu. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

0: Als passionai cun stat di temps de regala la cupina nus vein sovegniu in telefon de Jon de Agata Kaufmann. Bien di.
1: Ciao sel Anna.
0: A chi esce nus gratulau sin anniversari?
1: Also eu les gratula a miu beadi, al Damian Frick, che è stata a Watt, sin quattrons da nascienza. C'è già del tutto bene, via Klec, ed è ben migliore meno se l'angrozio braccio. Sa al fanuat, aber tutina, tutto bene, via Klec, e spero che il mondo si viene un bain con il. Se tutti i giovani sono in vigore, che l'agi. Ad in bigi io.
0: Rod del braccio, oie.
1: Yeah.
0: De faccio?
1: Paupere. Il Sainstai va a giù in Fiaschet, also Spielgruppe, adin, also bo faccio extra, a sitau la balla da Fußball,
0: yeah.
1: A da tucau il buap, a dele daus un turn, a da al grat, pudi romper.
0: Ah, de con quattro yeah. Anni va con te più spert, che scelta yeah,
1: so spedi. Yeah.
0: Oh, yeah.
1: A dele lo ha un shock, te che mager, mi
0: vedi? Yeah, balla poi sa esso mal si dir.
1: Ja, aber vor allem ist die das Buba, die als Buch verwendet Schella Bala. Aber wenn die Buba aufsetzt, dann ist das schwer, dass ich ja auch gerade zack, du kaul.
0: Ah je. Und wenn die Jauen sie in der Fasche,
1: in Gips? Oh, ich fahre mal kun. Nein, da wo Gips, da wo Operation, die Spins hast, die muss fahre mal Schlinge.
0: Ah,
1: ich
0: stoffe
1: okay. Nicht quei Geld in einer speziellen Position, also ich fahre nur con quel braccio, lei eri toco quattro anni.
0: Oh je.
1: Ja,
0: Luschbrenze. Ja, grad Festival Natalizia, scheue. Luschbrenze, che la gleit gespintig meier con seu braccio. Ja, ich stelle. Ich stelle gut eo, als mi ein tic petta.
1: Ja, ich bin ja auch gerade schon con Gaudi Tutino. Ele ist auch in aktiv, also ich da fatto, so, noch mal eine Probe con Ulmeu, li già will. Ja, sto sicuro che sono state di uso che a scuola si mangiava. Also, ja, sto state con quel spin fan qua.
0: Ja, quei. Ti bisogna tutto il bene del sperain che vieni da tipo per bien con si brat ed è avus e tamo ti infeggi bugien la cupina a Damian Frick che vengono
1: a sbatti. Ade ti Anna Tobian, grazie per il fatto che in auto cane.
0: Ja, in video, Nadia.
1: Ciao, ciao.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch

0: Ed Sheeran, Camera, caus in undas, era manches e di va plon plonet em virs meseles dies, a gleiti surpren. Tobia falerco al microfon, el ai turna austro mail studio. Tobia, avon che surdonati, le maratje che spetje un co em virs genta.
1: Hai, al prim juvens erots nos giu de balapé, in oces po guadagnir erots der cio 100 francs. El giu es fitch simple, nus dens 3 tips, tiers un giu speziell. Ci ho scritto in storia da balapea di un campionato mondiale e ci so dire che giù a che campionati c'è Cercens, guadagna 100 francs per quale giovane giusto c'è la mezza intorno a 20 anni. C'è la stessa voce per te da musica, ci sta dando all'ordine del promis or della scena da musica svizzera, o su dins c'è la cantatura da Luzern, to Atena, o per un touch e c'è l'ordine c'è quel touch sta da terrella. E verso il dudes voce l'ora per le vacanze. Finch bel tema, nus wens vol liesse war de la liet zum via Cici a Cicigen quistan per plans de vacanzas.
0: Schalus, weisosa. Tschecke spätje vus, i rende mit je kas de stark aus in osa sonde, si opren kumi au per rotz, di vigel vine von in bi di scheisse mea kurt, prendi pacific.

0: je sais pas.
1: Stiletto, pas désolé, vende di als mesdì, la fin d'evna non es più che da lunch. E la fin d'evna voca in avent per la nazionale svizzera da Balapea Kansas City. La notte in domenica è il quart final contro l'Argentina. Il match comincia in buon'ora alle 3 e ci ho un'idea da Balapea. Poi ora allora giusto guadagnare noi 100 francs. Noi giovani al gioco della buon'ora, al gioco da Balapea e noi ci poi ingiovinare c'è campionati mondiali e c'è gioco di Cercens. A me da situazioni leggendarie ci ho dato l'istoria da Balapea. Al gioco giovani in un per minuto, spero che resti all'andervi. Mio nome è Tobia Faler. Spero che vi sia bene al dia e pronti per la fin di una Svizzera da Balapea.
2: La Stadt al Radio.

0: Anna Kenzig, Bonnie and Clyde, wenn chans las disch. Cul program Romensch Pacific, tres l'ultim lurdi da levna, balapeso sal tema ternus domandò is vos expertise da balapeent in nos giu da la bonura. Forse guadagna qualcun ossa l'ura giusta 100 francs.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapeso sognau. Tres pass, vita il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch.
0: Nus odins oas a squadüna durant quist championedi mundial trais inputs de dün moment del championedi de, mundial de Balapé. Un moment ci o scrit istorge de Balapé. La domanda is, che moment de Balapé is cerciò? Che cosumas trais chavazins?
3: Il è sta in del geus ils pli discutats del campionati mundial. Blers decisions dispitaivles an marcà il geu. Suenter 90 minutes, pari.
0: C'è giù da Balapé a c'è campione di Cercens, o se può guadagnare 100 francs e 30 tuas ci guadagnan al giù fino al 19 luglio, ven l'ora erenci a fattore. C'è ci guadagna tiers erenci in tricot della Nazione della Svizzera con le sottoscripzioni di tuas giuveders. Nolo 100, 20, 25, 30, c'è creais, c'è savais, c'è moment, c'è Cercens, nolo 100, 20, 25, 30 e der Rotspiliens incontra precis duas propostas. Tobia Faler, al giù della Bonura, buondì?
4: Bien dit, Tobia, che ho volto volante, com?
0: Buondì!
4: Se avessi questo, stava nel 2006, Italia-Francia.
0: 2006, Italia-Francia. Ci ho guadagnato quella volta?
4: Adesso voce un po' sentire per eventuale Italia.
0: Eventualmente Italia. No, no, quella displeggia non c'è senza il voter.
4: Ok.
0: Cugia in provere in avanti. Grazie Fitch, ad è in avanti un bel dì. Grazie, addia. E la seconda proposta c'è Vents, al Tobia Faler, Gio della Bonura, buondì.
5: Grazie, Carl Martin Lieber, Stone.
0: Buondì, Sir Martin.
5: Bien dì. Io maneggio in questo senso stavo anno 1902, Italia, Corea del Sud.
0: Italia, Corea del Sud.
5: Con gli arbitri proprio codinge, messo l'Italia a casa con altri flight.
0: Ho guardato quel match quella volta?
5: Quel sai, quel sai, non sai, guardare, also, che sono in qual scena, per esempio, la quintata quella.
0: E la Brasilia o fin l'ultim guadagnò geras decisions disputables em marcò quel giù c'era 90 minuti d'era padri e l'ultim o quedò hai
5: e la vali Corea lo guadagnò con il nascino golden goal
0: precis Corea del Sud o guadagnò con l'Italia con 2-1. Sir Martin, el guadagna 100 francs. Es el de principio un grand fan de Balapé, scuccia quettuna.
5: Che è principalmente dall'Italia.
0: Dall'Italia. Questo è un displeggiamento senza l'Italia. C'è sia tip attualmente? Ci guadagna il campione?
5: Io ai tip vai in Argentina.
0: E per ci tengo al Spolers in domenica buonura alla Strais Svizzera contro l'Argentina.
5: Ah, io sono in Argentina, Gudogna, in meme fermo per la Svizzera.
0: Ma al Fenen fogli stessi per la Svizzera o tengo al Spolers?
5: Ah, io sono proprio per la Svizzera.
0: Quello è assolutamente legittimo. Sir Martin.
5: Sto grazie, Rius e questo che conosco mai a Sanje, per mai dati. Un altro splash, vuole Italia.
0: E l'Argentina o Erbgers Italiens, Gers Booms Juveders, è un nome italien, per esempio Lionel Messi, sia antenato in Andretti del Ciò, vengono Er dall'Italia. Usciccia, sia l'Ingia, torna. San Martin, il resto per piacere, o se svelto il telefono, ci può spigliare su l'adresse, in oggi tramettenza, 100 francs. Già vi ho detto in avanti un fishboom campione di mondiale.
5: Grazie al fish.
0: E di avanti un fish bel venerdì.
5: Grazie a lei.
0: Grazie, addio.
1: C'è Moment.
2: Presentata Nicchi Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nicchis-vonwelt.ch

0: Las novitats der RTR.
1: Sender in Schunder Supreme Gesetz in la Region de Confin, la Francia ne vuol bezza partecipar vid als Kurs a Sigrezza della Svizzera. E da logis d'urgenza fu la Nazi ne ginaua da Baiver Jobra. In la Venezuela cresce il risico da malsogna sventre stera trembels desa strus. Qua in dusses tema sozza des diesch al microfoni Urs Müller. Bienji. Tra esemnes ventre in scunter Supreme Gesetta d'Evion in Francia ne Paris e Berne Bic Perin davart la partecipazione franzosa als Kurs de Sigrezza, quai a confermal Departement d'Affars Exteriurs sin du monde de DSRF. Consunt a Ginevra e da auts Kurs de Sigrezza per via del scunter Supreme, all'urdine demonstrazione lubida e da cravals. La Francia de Sievart aveva scomandà tutte le demonstrazioni durante l'incontro. I detti avvenivano di scurs, tentanza e la chance piccina che la Francia sa partecipesse anche al scurs a un nome avvenivano. La direzione da VW ha discutato la giovane riguardo il futuro del concern d'autos tudesch che è il momento ferma mai in Sotschwitsch. I responsabili hanno deciso che VW deve diventare più piccina fino al 2030. In l'avenir doi in ang venir construits 9 milions autos per on. Actual meins ang quai redund 10 milions. Ed il dumber de modells d'autos doi venir reduzi per fin la mesedat a comunicial concern. C'è conseguenzes che questes mesires ha per il personal na VW bic menziona. Or davant avevan medias tudestes rapportà che 10 millis plazes de labur pudessen venir stricciades. Due semne sventre il terratrembels desastrus in la Venezuela e il provvedimento da Senedat per parte interrott, che ha comunicato l'organizzazione da Senedat pan-americana. Il zalogis d'urgenza sa in fullanaz e dette mime paug accessa da ua da bai vernetta, per quai pudessen rumpror malsognes. Erst oppia venire sguardal stress per le sun frendes ed ils gidanters. Tenor l'organizzazione da Senedat in anche dina passa des 7.000 persones senza tec. Il dumber d'un frende se es augmentas in passa 3.000.000. En Stati Uniti morta la pioniera dell'aviazione Wally Funk con 86 dons, quae a confermai in eple d'adra de ses ultim domicil en il Texas. Il zons 1960 a Funk absolvi in una formazione sco astronauta. Sgulada en universella dentant per il 2025 en la Villa Dicen.

0: da 82 ans. Con quai ella stada la donna la pli veglia insomma che è scolata in l'univers. Prinavante vole fanche er stada la prima inspettura dell'autorità federale della viatica FAA, scuer la prima investigatra d'accidenti d'avion americana.
1: La meteo.
0: Davant mesies e sulla lief, il sventer mesies forman in cins nivels de cumulus en il sit poier localmein venir bletsch. La temperatura maximale è tra 25 gradi in lenge di nota, 30 gradi in surselva e 33 gradi in la regione de Quera.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Venerdì, Cievalas Desch, e Roz è scoderciò un bel di de stetti tuor la Svizzera, speresce podai su dare un po' sull'ai, rispettiv la Sumbriva. Tenus, va a cosa l'ora giusta per tutti prediletti, da liet, or della scena da musica svizzera, speresce restais l'andervi, mio nome Tobia Faller, flot cesso su questa zuandas.

Tom Gregory, How It Was Before. E dans se discurins de musica ci sdas de emozions ter qualcun or de la scena de musica svizzera, ta glenz al prüm encha musica grijuma, l'ensemble Mia Mia, cun Ciara Bella Engiadigna.

0: Supertramp, It's Raining Again, una chanzum ci sdas da belles memorias da vacanzas della chantadura Tu Athena, la chantadura del chantum Luzern, ci spo del resto glir prossimo mensch live in Grischum, nempe als de schnaf lüll a Samurezen al Festival de Jazz.
1: C'è Teidle la Szene.

0: Giusto sto las deja mezz wuster gleis al Programm Rumänsch. Oz es venderdi als deja lüll. In der Ratsguardenz schwelt enti el Challender dat Eveniments. Forse ciò col cinciata lo in Inspiration per decider. Cecces podes comenzare con quist venderdi.
1: Il Challender.
2: Presentato al Kino Open Air del Park Nazionale. Das 17 fin als 22 de Fanadur en el Kurtel Ceste Planta Wildenberg al Zernetz.
0: Assent es oz ed amem al Festival de Musica cun Sale Paiver in algordenza dat Andri Gritti. Al Festival es o de Musica dat Pop fin Classic. Al Festival es illa Baselgia San Lorenz assent. El comenza questa sera alla 7. Organizzovin al Festival de Gianna Bettina Gritti. Al Festival cun Sale Paiver in algordenza dat Andri Gritti. Questa sera davende alla 7 in Baselgia San Lorenz assent. Ed amem sand davende alla 5. Un festival con 15 musicisti e 38 cantatori ci dà in tutto 5 concerti con musica da differenti stili, da popolare fin jazz, durante le spose e avvierte la bar giusto per la Baselgia. Era la sette questa sera Trun, un incontro e discorso con Leo Condrai, Condrau e il Museum Court Ligia Grigia. Leo Condrau, quinta da sia vita e impostato da sia esposizione di fotografie, che si può riguardare e già fin da mem il Court Ligia Grigia. Trun, l'evenimento comincia alla sette.
1: Il Challender.
2: Presentato al Kino Open Air del Park Nazionale. Das 17 fin als 22 de Fanadur en el Kurtel Ceste Planta Wildenberg a Zernetz.

0: Lena Satellite Pacific Trislands Mesdi col programma Rumänsch per Cici August de imprender Rumänsch. Dopo è mince steht als Kurs intensivs de Rumänsch in differenti idioms. In sur selva is quel Kurs a Lyon. La Fundazione Reto Romana, Pader Florin Meissen, organisesce quel Kurs de Spülan 1969 Minchan. Quasi un Kurs intensiv, che do lectiums sunt turls livels e tiers dopo un programma in ois als participants del Kurs imprender. Den Erde conoscere un po' la cultura. Al telefono è ora Konradin Kleiss, el è il neder della Fondazione Reto Romana. Buongiorno, Konradin.
1: Hallo, ciao.
0: Konradin Kleiss, al corso intensiv a Lyon comincia in domenica. Perché comincia quel corso in sé giusto una domenica?
1: Noi non ci viene qui una fiesta, gli impremi. Allora, io dico, impremi in avvertura del corso, impremi in apero, per sentire un po' che la gente che per parte non conosce in l'altro, per parte voc, senza in tu palanciata, all'uffiano si in avvertura del corso, guarda gaula squadra.
0: Al corso intensivo è per crescies e per i fans, da vende 6 anni, va la pubgera se annuncias per il corso da quistan?
1: Già vai nus vengiù 126 annuncias. Exact. E quei forse per situare forse scolz altre zone, si usi un tic-tic più pauc, nus vengiù gli ombergauci in 43, se vende avevano giù 154, se c'è che con 154 euro lo sono fece plain. Allora, noi siamo un po' malcontenti che con 126 euro in una fece bella cifra venga ad essere in quel senso si gira più bella plazza e più per noi.
0: Da più plazza, da più aier. Al corso intensivo è per crescere per i fans da vent, e per i fans da 6 anni. Quando giova ti avuto in giù una rola su quel cino, so già relativamente ben romanzo o se l'è un principiant totale. Der Lektions de Rumänsch per mince livell vol er dir ciò che trova probabil a vuon da liet ci instruesce. Es que simple per vus de chatera vuon da liet ci do quales lektions?
1: Na, so simple, quei mince casbuc. De don tiron es mince ton in tec different. Quo vuol di, ja se regorda la von du sonst, che avai el amflau il scolast per, gad le devosi amne de circle dur, per lui zve instruimi et fene dur, lui aber tutto il lavoro che fa magari scolastico di na uon va buca per l'altro non si fa a ciò che gli ombre gau si fa ben uon va il traccio e un flau pitos cionge il scolastico aber se capisce se dice il cionge per un flau quel se di scolastico che va il lossa va il seguir contattato con quante persone svarga
0: che cois un mantum discorrenze rentro del programma Speer l'istruzione del rumenso il programma ci accompagna il corso intensiv. Per esempio, vai organizzare in Lündes di un concert col Chantadur Chadafeu. C'è su schluenze tua previs, se non c'è vai smis quest'an al paese principale?
1: Boh, sono già in paese principale. Io credo che la paese principale mette o mincigada in una varietà, che sa di sci multifarsch o possibile. Adun uso in referat de Jasper Pult, per esempio, de Wart Lovre Literar, de Dursitzin de Rungs. Nus va in una vernissage da din codice, da din participante, da curs de nus, la Johanna Krapf, nus va in purgide, che nus vien bonus, aber in purgide externe, che nus da in Zotechuan, nun ad men da origen, la comedia, che nus telegram fecca svenien, nus va in Cthurs, Grijuns, nus va in l'ultim romans, bovane se giù la serie, che vini presentata, il Lombergau, allora, le due attori principali, l'Anina Hunziger e Marco Luca Castelli, che vengono ad essere host per me, in quel momento abbiamo invitato David Flip, che è stato in discorso moderato con Els. Noi abbiamo l'Amna Suenter, il centenario dell'automobile, il referato di Simon Bondi. Noi abbiamo in discorso moderato con Werner Soler, che ha fotografato Vrin, stat a Los Angeles. Nous va in concert e da Astrid Alexandre con Resco Railte, che è un nome resonante, che in album che Astrid ha per grado faccio vernissaggio il Mainz Vergau. Lui va in esegue con qualche scibia a teatro uon, in sur selva, in speciale il 1799, che viene musau o musté. Va in esegue con ex domandau Plutarchiotopoulos, elle historiker, elle staus participant de Kursirnus, Adel vinha fa in referat de vart il context di 1799, coi il unsumma vigneu a quella situazione culs franzos, che poi vini sur les Alps.
0: Conradin Kleis, al neder della Fondazione Reto Romana, ci organizzesse da venda questa domenica al corso intensiv de Rumänsch a Lyon. Grazie Fitch per sia temp, e già vus un buon corso e c'è tua funzione.
1: Yeah, grazie Fitch e ti, grazie per la progida.
0: Bel di, al corso de Rumänsch ci comincia in domenica in la Closra da Lyon e ci dura fino al 25 lui. Del Grigion.

0: Las novitats der RTR.
1: Sunt l'incontro suprem G7 in la regione de Confin, la Francia ne vuol bezza partecipar di dal scuosta si direzze dalla Svizzera. I da logis d'urgenza fu la nazi in agina au da bai verjobra. In la Venezuela cresce il risico de malsognes, sventre il terratrembles des astrus. Quando us els temes, ozza les indisch, al microfone Urs Müller. Bienvenue. Drei Semnes wenden in Schkunter Suprem G7 a Devion in Francia ne in Paris e Berna Bitsch Perina, da wart la Partizipation Franzosa als Kurs zur Sigirezza. Quai ha confermato il Departamento Affars Exteriors sin du Monde de SRF. Consunta Ginevra ha da auz Kurs zur Sigirezza per via der in Schkunter Suprem. All'ordine demonstrazione l'ubida aveva da cravalz. La Francia, da Siavart, aveva scomandato tutte le demonstrazioni durante in Schkunter. I detti a Wienerwand discurs tentanza la chance pitchna che la Francia sa participescia anche als Kursts ein Wienerwand. In Germania duen els Bundesländer las Wischnanke svenir dis Chergiats finanzial mein. Il Bundestag vuol mettere a disposizione ad els Minchon supplementar mein inna miliarda euros. Questa nerzo ein per exempel venir duvrats per canortes, boins e bibliotheques. In Bleras vischnankes tudestjes manken is ners per sventer. Perché la legge entra in vigur, sto anche il Bundesrat dar ses consentiment. Due semnes sventer il terratrembles des astrus in la Venezuela il provvediment da Senadat per parte interrut, quai ha comunicat l'organizzazione da Senadat Pan-Americana. Il alogis d'urgenza sain fulanats e di detti a mimia pauc access ad aua da bai vernetta, per quai pudessen rumpror malsognes. Erstoppia venire sguardal stress per las unfrendas e les gidanters. Tenor, l'organizzazione da Senadat en anche din passe 17.000 persones senza tec. Il numero di frendes è aumentato in passa 3.000 ad 800. La Corea del Nord vuole ingrandirsi l'arsenale d'armi atomare, che rapporta l'agentura di novità statale KCNA. In un scontro con militari, il potentato Kim Jong-un pretendì che l'armata venga modernizzata. Il paese dovrebbe applicare armi atomare per garantire la pace. La collaborazione militare tra gli Stati Uniti, il Giappone e la Corea del Sud aumenta le tensioni nella regione, per cui stoppia la Corea del Nord a reagire. Uscia Kim.
2: La meteo.
1: Il vento mese di se forma in cinque nevi di cumulus, e il sito può localmente ervenire blech. La temperatura maximale è tra 25 gradi in legge di nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. E da Maunesi, per grande parte sulle Liv, e nel sito può dar singolo su Radis. I resta vien avanti fitch ciaut.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch.

0: Mesdi, mes radio.
1: Pacific vers la fin d'evna col Chanel Rumensch ed in sciarsi in ures già giantir ed già nota buon appetit. Mia nom Tobia Faler in avent un agreabel venerdì in nostra compagnia.

Al Chanel Romensch ziava la sündes, forse es giust alla lavur o in til auto o in un lö a fer qualcosa. Gers è il momento per le vacanze, in grigione sono vacanze da stet e da quelle strata questa nostra la rubrica La domanda dell'Evna. C'è ci avete domandato e c'è risposta, ci avete clapò dalla liazza in via con la audienza giusto in un per minuto, ci avete un agreabile venerdì.

0: cuerpo es pa dar la alegría y cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Los del Rio, Macarena. Des Deutsch passò las Undes, wusste gleis al Radio de Stedt. Al più tard, des Pövenderdi passò in tour la scuola in Grischun Vacanzas de Stedt ed era il resto della Svizzera o per grande parte Vacanzas. E nous, wenn's volia savair, quist'evne dalle Lietz in via, c'è ci sum lur plans per quist'an per ir in Vacanzas.
2: In the summertime, when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky.
3: Also in Lül, la fin de Lül veni a Paris e in ottobre Croazia.
4: Ma piuttosto piglio le loro vacanze, se torno a casa e giusto i genitori, o c'è meno forza noto in Italia o in Germania, che dipende di un po'. O se veni loro in Cechia.
5: Frühlingsferien sehr gerne in der Schweiz, halt eher im Süden, Tessin. Über den Sommer gehen wir viel in den Norden, jetzt das Jahr Deutschland, also schon Schweden.
6: Holland, Dänemark. Schweden, Norwegen, così dire, opzioni per gli avvenì, ma momentan aussetzen sie gerade l'Italia.
7: Sento il mare dentro una conchiglia, estate, l'eternità è un battito di ciglia. Sento.
6: Non smenine gardone in vacanza, se quella sta, da più prima non è l'Italia.
8: In generale, menus inega. In vacanza se don, quei è le vacanze de stat che nos passantene al bia. Se nu a lunch ne ven, chi sa propi cantaju.
3: Venisce duasse a des in vacanza.
4: Ma la mai c'nau si so ent, forza 4-5 ore slon.
9: When I met you in the summer, to my heartbeat sound. We fell in love.
10: Ja, also ich denke immer mehr, dass man weniger weit wegfahren muss. Ich bin sehr gern in der Schweiz oder auch in Europa, also weiter nicht.
6: Eine Schule ist für uns eine gute Grundoption, wenn wir in einer Schule sind, dann sind wir kaum nicht so.
8: Wir nacieren ein bisschen mehr mit dem Auto, nicht können mehr mit dem Publix. Wir evitieren ein bisschen die Schule und Motivs der Protektion des Ambient.
4: Io viaggio fisico gen e ne avrò mai in giro avanti, ma devo svolire a Blair Sluis. I sa forse sono attore sguardo, sguardo con gli occhi, ci va forse sulla fin dei fin, per esempio a Mallorca, per feste e torna loro. L'anno sono io che non sono scnessi.
11: Unisa!
4: Il più importante è se si può essere il gioco di tutti, si può e non stare al solai, il gioco di buon mangiare, la quietezza, il tempo con la famiglia e con amici.
3: Essere con le rette persone in vacanza, ci non è nessun stress, ci si può proprio fare in vacanza.
12: Das Leben geniessen. Einfach etwas von dieser Kugel gesehen.
5: So unterwegs sein ohne Agenda, ohne Termine, also wirklich eigentlich so, ja, so auch ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen nicht so das durchstrukturiert.
8: Nos vein quattro fonts at als rgolen luopla und si vins venter lauter a schia ca nos gudin quei temps ca nos vein fa vacanzas in semene und a passanta quei temps senza ste studia vide termins ni ci aus di nua scola c'è roms, c'è clausuras che propi ca nos svein fa nur lauter ca esser in semen a gudil temps.
1: Un paio delle risposte ci avvengono giusto di su un tema e la rubrica Caffè Federale della nostra redazione in Cesa Federica Berna. L'ho che questa volta per il tema turismo, la più nuova episode. Spoiler tagliere su rtr.ch.

0: En la Sulvania reschen ils telefonins scumandats en las scolas primaras. Las reglas seien comprovadas e l'acceptanza seien tut en tut stada bunna, quai ha confermat Chantun. El aveva introduci il scumont avanti non. Tra esemne su entre l'inscontro supremo G7 devio in Francia, né in Paris e Berna bec per in edvart la participazione francese al scorso di direzza, quai ha confermato il Departamento federale d'affari exteriors sin du monde ad SRF. All'ordine demonstrazione lubida avevi da Cravalza, Ginevra. Ed in Germania doen els Bundesländer las Vischnanke segnir discergiats finanzialmein. Il Bundestag vuol mettere a disposizione dels Minchon supplementare in 1 miliarda euro. E questa nerz doen per esempio venir duvrats per canortes, boins e bibliotecas.
1: L'Urs Müller orda la redazione delle novità con una survista col più nov de quist venerdì e do se guardens giusto erenche sull'ora.
2: La meteo.
1: Al CMSD docum per nuvoles de cumulus, de la Val del Sud può venire localmente un po' bleccio. La temperatura rivolge fin 25 gradi in Engia di Gnota, 30 in Surselva e 33 gradi in la regione da Cuira. Erde mem splendura per grande parte del Sulaglio, de la Val del Sud può vedere un per temporels e qui resta la fin d'evna. Bel ciot!

Vergiantir col programma Rumänsch in venderdi, Ansla Findevna, in noce che vegni interessant per la nazionale svizzera da Balapé. Quella giova la notte sin domenica a Kansas City in Missouri al quart final del campionato mondiale contro l'Argentina. Il gioco comincia in domenica a buon'ora alle 3, tempo svizzero. E da proprio Balapé, è un'interessante storia a Lourdes, quel campionato. Didier Deschamps, il trainer del francese, ha fatto il prossimo record. Grazie al 2-0 del francese contro il Maroc, può Deschamps sorpassare in mardi al Tudasch Helmut Schön. Il gioco del semifinale del francese è sia 26 evel scutrenede nazionale ad un campionato mondiale, qual è il record? Quel record ha finito a tenere appunto Helmut Schön, ci era trainer del Tudasch dal 1964 fino al 1978, e lo ha fatto 25 giorni in tutto. Quel record ha Deschamps US egualizzato e la vittoria del francese contro il Maroc era del resto. La 20 evel vittoria da quella squadra con Didier Deschamps scutrenede.

Luis Capaldi, Survive, Ustergleis, il programma rumänisch ans Giantir. Quist venderdi als de Schlüll, als dudes vegn al Magazin de Mezzdi, quelles presentats la Georgina Janki. E trella va qui aus trent roter per Prinzauls, in oce la Vginencia o usa do liber passa 80 milliuns francs per la dislocazium dels abitants, ci vogliono ir da vende Prinzauls per dal boom. E qui va per Zernetz, in oce qui da un'elezion de combat per presidi comunil. La Georgina Janki col Magazin de Mezzdi, ci comenzi in post minuti, punto alle dudes, edi per il momento dia, mio nome Tobia Faller, già vi una pacifica posa da mesdì ed un buon appetito.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: La santupada dils G7 dils cuors de segirtà de Ginevra a la Francia che vuol pagare. Il clar gels vargo 100 milions per dislocar preventiv Brinzeuls, il president comunal Lev Giaus denton e un pauet sur staus.
2: Ei sun co fit sinceri vers bec pansoci detta bec discussions pi criticas contr il project.
1: Ad Zernetz en prova Fadri Guler e sche Bugertigiau von Quaterons deveni capo comunal.
3: Ma pensare di mettere a disposizione per rivis a nuove porte il comune di Zernetz.
1: Jeles Dodis, io sono Georgina Janki, in B a Bien Mietzgi. La santupada dils G7, dils cuors de segirtat per Ginevra, alla Francia che vulbu pagar las novitats oz cun ursin cadis.
4: Drei Semnes, so enter l'Inschkunter Suprem dal Stadis G7 a Devion, in Francia, nen Paris e Berna anche Dinavich perina da Wartels Kust de Segirezza. Konkret, che la Francia surpiglia era in aparte quels. Quei ha confermato il Departement d'Affaires Exteriors e da sin domanda da SRF. Consunt a Ginevra, avevi da auts Kust de Segirezza per vida l'Inschkunter Suprem. Al urdina demonstrazione lubida avevi da Cravals. La Francia, da Siavart, aveva scomandato tutte le demonstrazioni durante l'incontro. Tenoril Eda dati bain in avant discurs, la chance che la Francia sa partecipesse a tutti i ankelskurs sei però piccina. En il Chantun Sozilvania restan ils telefonins scomandats en las scolas primaras. Las reglas seien so comprovadas, conferma il Chantun. Sperquai ein las reglas crea in Rom unificia en l'antir Chantun. L'acceptanza sei a tutto in tutto stata buona. Dapi la vost 2025 en telefonins, laptops, tablets ed altri apparati electronics scomandats en las scolas della Sud-Silvania durante l'instruzione e durante la pausa. Il dieveremo lubi per intens d'instruzione o in caso d'urgenza. En il grigiun al cosel gron refusa metz cercle dur in scumon chantunal da telefons en las scolas popularas quai duain las vishnankas e scolas pudair reglar. La Emskemia fac l'emprim semester da mai in Svieuta, ma da pli gudogn. La Svieuta sai es reduzida la vet per 0,8% sin bun ina miliarda francs, cum prelia cun la medema perioda da l'on passà. Da attribuir sai a quai 30 rauter al ferm franc svizzer. Il gudogn operativ sai es augmenta per 4,7% sin 310 milions francs, quai a comunicia il concern da chemia grigiun. Per l'antironda gestione l'Emskemia augmenta la prognosa, da 9,5 è la cunina svelta che sia mo pli levet pli bassa che l'on passa. L'ura aveva Ems fac in svelta da bunomen 2 miliardi francs.
1: Delle cifre della Emskemia o sei exterior in cevin cunina survista delle stentes suenter il terratriembel disastrus e la Venezuela.
4: Due semnes su entre il terratrembles en la Venezuela e il provvedimento da sanadad ancadina interrut en certas regiuns, quae ha comunicia l'organizzazione da sanadad panamericana. Il zalogis d'urgenza saem fulanats ed i detti a meme pauc access ad aua da bai verjubra, per quai tema l'organizzazione che malsognes pudessen se derasar. Er il stress ter umfrendas e gidanters aia effects negativs. Tenor, l'Organizzazione della Sanità Panamericana in Ancadina passa 17.000 persone senza tec. Il numero di frendes sa aumenta a passa 3.200 persone morte. In Spagna in almeno 12 persone morte in un incendio da Guaut in la regione Andalusia in la Spagna del Sud. Sco qualche le forze di salvamento comunicazione è una parte delle vittime morte in l'auto.

0: tos bloccadas dallas flommas. E tenor il ministro dell'exterior, Antonio Sanz, nen las unfrendas bec anche identificadas. Dapi Gievgia hen radunt 150 pompiers en acziun per scizzare il fieu, en tots hen radunt 1000 persunas venidas evacuadas en Finossa. Er in autres regiuns spagnolas furieschen incendis de guaut, la però anc senza unfrendas mortales. Sin l'entir mund vin reduzi il sustegn finanzial per organisaziuns da GIT. Las Nazions Unidas avertescen ussa che cunzund organisaziuns che sustegnen donas, mattas e matetas saian perclitadas. Dapi l'an passà haien almain 1 million donas e matetas pers l'access a purgidas da GIT existenzialas. Quai la conclusion della ONU suenter discurs cun 855 organisaziuns da donas en 52 stadis. En 2/3 da questas organisaziuns lavuria il personal actualmein senza paia per empruar da mantegnair il sustegn per donas e matetas. L'ONU pretenda per quai da pli daners.
1: RTL, il magazzin a mezzdì.
2: A quai udins è un noz de masgi, il gron levgement del presidente comunal d'Alvra su entri il clarge al credit de varga 80 milions per disloca preventiv Brinzeuz. A Daniel Albertin e la giunta.
3: L'altra varzunga naturale è fici contente per tutti quelli che hanno pila di decisione, tutti quelli che hanno sorvegnia credit del comune o da credere che il credit da 20 milions se il comune gli fa buon, non c'è un processo, non c'è un abitazione. Ci vanno oggi a fare un credit che è dato naturale a tutti quelli in grande sostegno, in grande livgiamento con la saveida che la regenza di Roma tagna a fare un progetto.
2: A quale antica atmosfera sta in Sveva Quintao con un qual votum tutt'onor e emozionale or del ravoglio del Spertucai de Brinzeuz. Restenz in palancao comunal mi den bischneun che Zernetz dat in reprise del duel de von quattrons pil presidi. Sceglie lezzaga erani per fine in treis. Qualcam prova è un inaga esci il veder vol resta Fadri Guler che dat in tecali feu che il combat con gi
4: sviluppare una strategia per comune Zernetz insieme con la suprastanza comunale e la popolazione qua ci manca per il momento.
2: La nostra devosa tematica ha inizia storia di Plitschia non giù numerose strategie, le strategie turistiche, e quella è in parte della nuova esposizione nazionale che era e a Navon, turism venge un conto con hosp survenzion e avion in una mini lezione di schiss.
5: Dass man dann schon im Flugzeug mit Artificial Intelligence eigentlich darauf vorbereitet wird, was einem erwartet. Man kann einen Skikurs schon machen mit seinem Sitz, der dann so ein bisschen bei sich bewegt.
2: Nus secententen ton eius enem jetz la stad, den qual detai da Laura Parotz ad e direzion findema.
1: La meteo.
0: Ilie heresta sur el lief, en il decurs dal suo intermez disa furman caila in cins nivelez. Localmain, poi dar urizis, quai surtut en la Bregaglia, ed em Val Poschiavo. La temperatura maximale è 30-25 grazie in Lenge di Nota, 30 grazie in Surselva e 33 grazie in la regione da Quira. Er da Maun esi per parkt sul el lief, en il sit poi dar singul suradis, ed i resta vin avant, ciaut.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sulla via del Pass del Forn. Il traffic stagnesce tra Overspin e Cerf, quai prevedin accident.
2: Antonin in hui die Svergaulas dudis. Il clar ge della radunanza comunale d'Alvra al credit de bunamigno 83 milions francs per disloca preventivi il vic de Brinzeuz. La vicneuca setza sto d'anton surprender maximal 360 mili francs. La gronda parte quals massa milions, 90% surprenden confederazione cantun. 10% pie bunamigno 8 milions ston quals de Brinzeuz che volen e propi mi da casa paga. Quai quai ils fatti finanziali. Devart l'importanza da quai gea del prossimo procedere a Gianna Maria Cantieni discureu con Daniel Albertin, il presidente comunale della Vischneuca Alvra.
6: Daniel Albertin, questa sera alla radunanza comunale di Cumin Alvra approvò quel credit da project per la dislocazione preventiva da Brinzeuz. Quella decisione era fece clara. Esses vus lef gea
3: E a mincia casa e sens levgia, salzo il frang la soprastanza levgia. Aber frang eris responsabels del cantun, tot quel sion elaborocas projekt. En frang levgia, ci la redonanza comunale o ci clera manc fac bun quel projekt. Dis un naturale per nous containt, ci quel projekt ei tras si bagn. Aber dall'otra varz un naturale fic containt per tot quel sion survenia credits del Cumegn da 20 milions si Cumegno di Fajbung don schon compro chese don compro abitazions che dat natural a tot kels in grond sustin in grond liv gemeint con la saveide ci la regenza ni Roma tagna far bunkes projekt.
6: Also Diskussion sei bitte do grandes, was es quint do con qualche quella sera va ora schei a chi resultat is schi clear ora avant.
3: Nein, ich bin sehr sincer, ich weiß, ich bin so, ich habe eine Diskussion, Kritik unter dem Projekt, ich habe eine Resumation der Geschichte, ich habe ein Nieder, das Projekt. Natürlich habe ich auch eine Diskussion, aber keine Diskussion, ein Konex, ein bisschen so, da biegieren wir uns, ein Bietz. Aquelle Diskussion weinsen continuada manch, aquelle stuinsen eher diskussionaren avanz, in camp kommunal, kantonal, aber federal, schuhe einsen turn cum biets, jena in tena zona de privel, cins dat la possibilidad de deir orde questa zona, la scheinsen in biets antir, bo einsen el, i crepi futur, cum tot quels evenimens, ci wein ni rossens schon ang astuer sur l'uvrar, gister basis legales scutins von turn con kei.
6: Quarsera vis vos annunciè in a sera d'informazion pis vens de vost, perché vai l'altra quella sera a ci e l'intenzion de quella?
3: Quella sera l'ains a nous discussionar con la popolazione de Brinzauls, con la popolazione del nostro Cumegn, in quels partucies, con aquels cienbec partucies, scutia ains a nous in turn con la legge da got ci pretenda in viaggi a navos disbiets ci fon part alla dislocazione preventiva. Nos vagn ozza curgia che il dat discussion, che il dat differente meinis, a di crei i daura bler meinis per catare una buona soluzione senza neren semmen con la jogt, senza neren semmen con il jogt del rom, c'è una certa saveida, c'è una certa esperienza che tenza nos bec soluzione su cui ci farà in chiglia. Crei si nos pianant blers per tucies, blers bec per tucies, si che tenza frank, delle prossime sere d'orientazione, forse schliazione, ci sono essere prima nevel vedi il drecci che c'è momentano c'è della tenuta che insomma così ora entro le discussioni.
2: Asci lunge Daniel Albertini, il capo della Vishnonga Alvra, Lev Giaustil, Pica Clargé, Antone e Pauet Surstaus, che ha avuto da pli du mondes a discussione sur da jetz l'antira atmosfera in sala a Castiva, in sa ossendament con Toni Poltera, da nostra redazione Grigion Central. Toni, le cifras è in causa, disloca monta da si il de casa. El cas de Brinzels monta quai è che il maleggi del vich vin a samida.
7: Ea, la Vishnanka ni ro a samidar fich ferm, schins sa decida dat eir, allorins survegn il sustin finanzial, angal, si vegn es buo la cia ni il clavo. E clair che ni ro amidar il malec de la Vishnanka, l'olma, schins vod decruxer de la Vishnanka, e ci kei fo enza ce cunegn u l'oter, che è eir clair.
2: A tutina il risultato della votazione è stato chiaro, con Curontina contro tre voti, in quel momento esi il spibers di Brinzel senza sette tutine, se la vicino che si mida.
7: Io sto a essere uscita. In spa forza erdec la borsa, ecco, prima nevla ci tutti gli altri, in sto però Frank era vecchia pencia per tocchelze che la ci deien ci la pressione mentale è talmente gronda cinz less semplicemente ec abbandonarla Vishnankra. E che è la condizione ci la c'ha, sto nec sbuada, ins accepta, pei i raps e vo, ins ne vos altri.
2: In vich che s'amida, che perde si olma, si scotia si eccenzon, ni dati forse tutina, x, c'è noi ne possibile dat che quale scansa si resta in tutina.
7: Ma c'è cinzo savi osservare da vos ons, schon siva dell'amprema evacuazione per part, les rics, les ries, con la cia paterna, per esempio, in vich tartots madem fermes, in so forse er pie bechplecca liom cui li con cala cia e da ter cias cinzo dus ons insomma beple visito in se bech stoente la cia ed in a cia ci vin bech abitada che sa vainzen cro da sperten malora cia va cin mefa e sciodons e bech in gal dons di movimenti di taragne appunto cals dons da mefa cals in allora ir fich gravons osa tra la domanda in se ves forse schon Mantegnec la cubatura, ma sinz sera la cia paradegna, ins sagilescia, adu farsigen, antudesc la cia, l'ora vola cia an decadenza tutegna, da davainz an or, ed allora ins creescia simplemente ir in otr privel. E propa una greva situazion in spagat ir per las autoritats comunales, den avart la leja, da cel man las emoziuns, las regordenges, ed ils ideals ci egno l'otter o.
2: La situazione geologica, Brinzels, qual è sequietà, da experts excluden già che dat in eveniment gron ils proxims ons se ves quae tot tenor un midail meini da 42 parcellas sanza già che las han annunciau lur interesse da si lur proprietà da Brinzels.
7: Ja, savess, ja, ma che è il greve da te, crez dus votum sir sera mince cas cern per refusare il credit, calz eran già bec kunter il credit, ma bagn kunter il stuec sbuar las cias, blers, sen già er da locr maini vaja discurisiva, ma cura ci vo per sronic danes, se saver biegir ni comprar in senos otr, se quel aspect ni halt vale topi ot, Evidente meint sa vain senosa e che ins accepta ir. Da cermang il panget e cal da cinc sa vain sen bec avec tots dus, ins a decida pitost per cal da cinc, scuci para, osa scuci vo an avant cu la visnanca e cui maleg da Brinzels. Come an sentien san Daniel Albertin, codati ir agict che ils da vos ilia vosta l'ora in a seira da dialog cun live stream e l'antira visnanca albula alvra, Osa ins podes dec, ma scivopi maleg da Brinzels, da cala visnanca, per toci gio Quelles persungas dalla Vishnanka ci abitation lo e di dovres, per esempio, bech in live stream. Usciamo in cicas, ins podes vos ec che con una distanza e forse con un il critic da cel man, ins po però irdec, dati forse bungs inputs ed ideas da fora ed egno l'otter se decide forse appunto loro tu tegna pil panget e be per cada cinc e pil star allora a Brinzels.
2: Tony Poltera in linea diretta su enter la dislocazione preventiva da Brinzels a prior sera in magari gron obstacle. Antoni, si grazie in quarto vergaulas dudis con usudin della Vishnanka de Cernets, nu a che dat questa ton in reprisa del combat pi presidi comunal de von Quaterons. Domenic Touch, ca fac lezzagala corsa a cacemuna Cernets, vuol resta a continua. Fadri Guler, ca leva schon il 2022, ella de quart annunciau quel candidesci puspei. Cun c'è motivazion, c'è ponderazion za fina miras per Cernets, del reminent neodasia surfaccia a seu gron posses dual segun gron de Vishnanka in Svizzera, Anna Caprez.
6: Per fin in trais der Anies Domenic Tautsch, Fadri Guler e Linard Martinelli in corsa per la successione di Emil Müller al timon de Cernets avent quattro anni. La corsa aveva fatta Domenic Tautsch del PPS con un fitch clear risultat de Charles Cincent Vus. Fadri Guler aveva raggiunto con 140 la seguente Geras Vus. E 30 els duas, pel moment sum conscientes lur duas candidaturas, desa derer quistan un combat electorel. Fadri Guler voles nempe gugens urpiglieri il timun de la vginenche fusioniede de Cernets a partir del 2027.
4: Es ogni domandata diverses persones in comun se metes der c'è disposizion ca dire avanti non en a ponderà e stupciar con mia famiglia e del temp nan con nostra fas, c'è no vain, la possibilità es quia mai pensato di mettere a disposizione per rivis nuove portas il comune di Zernetz.
6: C'è voglia semplicemente ardere la popolazione una scelta curcia che va per la cerna del presidente comunale per il prossimo 4 anni, su chef Adri Guller. Il menia gestione da 52 anni lavora e con possede un'interpresa di planizzazione e consagliazione in Conex Cunova, ci o erin sets in Engedigna. Il pap de duas ifens crescias abita Brail e candidescia scu independent pel presidi de Zernetz ed el vesergia bözi visiums cel vules instradere il cas d'un elezium.
4: Decide de formar comunai vel manc cu la populaziun, emanare in avant al comun de Zernetz ci desfigiunic, sviluppare una strategia pel comun de Zernetz insembl cu la suprastanza comunale e la populaziun, qua ci manca pel moment e ci desfici necessari per futuro.
6: In più vuole il silvicultur diplomoci o lavoro durante 7 anni con neder tecnici il comune di Zernetz mettere di più paese sulla gioventù ed integrare quella più ferma le strutture comunali. Alla domanda quant grande c'è sia chance saia per nire let questa volta con il presidente comunale di Zernetz risponde Fadri Guller fici diplomatic.
4: 50-50, questa dune si viene in terzo, 10-33, e qua ci distante lo anni 22, adesso forse menzionaremo qua è chiaro, non c'è comune aggruppazione, e Zernetz è un'aggruppazione figi grande e ferma, ai, ci mobilizza.
6: Da decidere varò finalmente la popolazione di Zernetz il 17 settembre ci ci menia il comune a partire dal 1 gennaio 2027.
2: Il combattimento per il presidio di Zernetz con qualche vol restato, Domenic Touch, qualche prova in seconda gaffa, Dri Guller, ci sa forse dati il decorso della Stadt e un ulteriore. Che volano candidare, resta scadinkas interessante con RTR restessil, current.

Quei è tutto il Davos Magazine de Masgi per quest'emma che venios preparaus e presentaus da Dursin Cadige da Georgina Janchi, producente Giancarlo Candinas. E nies magazine dati del reminente in forma de podcast in flais via l'applicazione Play RTR. Ad ostonge un per quei hit che ho di zons navonte da Chris Ria, a lui dati la mesa, a nous estien gratulà a nascides a nasci il 10 de Fanadur. Ciao ciao, a vinavonina pacifica pausa de mazzi.

0: Chris Rea, I can hear your heartbeat. Vos Radio de Stit, venerdì sur mezzodì, flotte es in questa frequenza. E noi vi gratulo, Cotternus.
1: Las gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch.
0: Le gratulazioni di questo venerdì al 10 luglio 2026. La prima gratulazione va oggi a Muster per un anniversario di 10 anni. Ed era Muster, vi gratulo per un 93° anniversario. Spero che sia stato l'andrevi. E sono il Tobia Faler ed è già visto in avent un bel venerdì ed a tutti ci per fare oggi anniversario. Una fitch bella festa. L'anniversario di 10 anni, po' festa Geroz Livio Vögtli de Muster. Questa gratulazione è dentro per el da sia famiglia. Happy birthday, car Livio, nus gratulain a ti de tut cor, sintiu diejavel di de nascientia, nus giavijain a ti buona sanadat, bia clec, contentientia, massa plagers e che tut che ti assiemis mondien in vigur. Gauda tiu bidi da fiasta insieme con tias caras visetas, con buona petta e bials pax, da pi 10 anni celebrai nus sil mincia di insieme con tei, car nus avein fitch bugentei. Massa bunez da tia mami e tiu papi, con tiu car frar Nico e tia cara sora Noemi. Ed els tuazes giovisem per Livio al touch Homewrecker da Somber.

Homewrecker, somber, giavischò per Livio Föckli de Muster per sia anniversari de Dejans de sia famiglia. E nus restens giusto Muster, al centro de Cura Puntrais, po Bernadetta de Mundberter, festeggeroz sia anniversari de 93 anni. Questas lingias sono nidas per ella. Cara Bernadetta, cordiale gratulazione e tut bien sil 93 aval di da nascienza. Nus giavischain a vus buona sanadante e contentienza. Il suo intermesdì en taupenins vus il bia en lustreia, ni en curtin per star da compagnia e dar ina paterlada. Ei marcia a dina in sacei e ludatei savens cicei da contemplar. Grand plaisir a vais vus dalle visite della famiglia e godis il temps che passantais insemen. Cara Bernadetta, nus giavischaine vus oz in bidi de fiasta cum biales entupades, buns discurs e moments plein plaisir. Cordial salits da concusadens personal e meina casa dalla puntrais a Muster. Una chansum del coro Las Vus del Rhein. Vegn giavigede per Bernadetta de Mund Berter. Nostra glänzle chanson col titel Laut et Engraziament.

0: Las Vuschs dil Rhein per Bernadetta de Mund Berter Kultötsch laut et engraziament. Bernadetta de Mund Berter ci può festeggiare ozzi anniversari da 93 anni a Mustir. E da Rotzur ven quel cün ci ho anniversari la tazza da DRTR. Rivede Trester, mia collega Anna Selina Quinter es ozzi bunura la gata Kaufmann da Lyon. E dall'Anna Selina ho la dit a Ciccia Pudens tramette la tazza da Dotz.
1: Also, io les gratulà a mio Beadi, a Damian Frick, che è stata a Watt, il 4 da Nascienza, c'è già del Tobien, via Klec, a de via miglioramento, se l'angozio braccio, a Sahal Fanuat, a Bertutina, Tobien, a via Klec, a spero che il mondo si viene un bain con il, perché tutti già visto il mondo in vigore, che l'ha già, ad imbigi io.
0: La tazza da DRTR per Damian Frick da Watt in Centum Turic per sia anniversario de 4 anni regalo da sia nona Agata Kaufmann da Lyon. Nus Eugens Boom a Meldrament col Bratschruet, un bel anniversario e sprenza plagiair vid la tazza da DRTR. E guste mo s'es dür erto quels che mo s'anniversari sche survegnen üne gratulazium al radio inclusiv de vüste musica quels es po wasen en pedir tris no lo cient venc venc 530 o senza de vüste musica per WhatsApp 079 200 70 07.

pels gratulaziums. E per WhatsApp es ni dent una gratulazium da dün, ci nu voles più gent natra dir sia nom. Entil WhatsApp sto scritt: cordiale gratulazium Claudio Albin, sinteis curont avel, gaude las vacanzas et engrazial per la lavur. Erdenus cordiale gratulazium a Claudio Albin per sia anniversari arduant, vustre lasas gratulaziums del venderdi als de schlüll, gratulaziums cungia vis de musica. Pudais in avendir tres, 0800 20 25 30.

0: Ava Max Salt in venerdì, zieva mezzdì. Cici anniversario in avent chances da poder pigliare incontri gratulazioni al radio. E qual può essere fer quel zun? Da d'una gratulazione ci vegna da Marianne Danuser da Charanz. Buonasera, donna Marianne.
1: Buonasera. Io gratulas a Elena Lötscher da Roten, sinz eu se attava al Gi da Nascien, c'è già visto tutti bien alla difende al Gi oz. Calavegi, sebeccia la sua notte, si zacta a scuola e la va, a scuola su entro le sue vacanze. Einfach blea glitch.
0: Da nostra parte, un buon commencamento dal nuovo anno della scuola, respektive dal primo anno della scuola, ed un fiss bel anniversario, speresti allo dia. E noi vens, mi sent al giavis de musica da Della, is Schweizer Gofe con Gofe Party, quel taglenzosa.
1: Grazie
0: fiss, donna Marianne, in avventi un bel venerdì a Della.
1: Ma deva mai, grazie.
0: Grazie, addio.

Schweizer Gofa, Gofa Party, già bisogno di Marian Danuser de Charanz per la figlia de sia figliola Lena Lötscher de Roten ci può festeggiare oggi sia anniversari de 7 anni. Che cosa sono le gratulazioni? In venerdì, as de Schlüll, le lingue sono avviate 925-30.

Jimmy Somerville, You Make Me Feel, las gratulaziuns sitzen il rumänsch. Venerdì a mezzodì, che è l'ultima occasione di dire tre vostre vus per oggi, vostre gratulazioni a quel 5 anniversario. E se avete tre già la busta per chatter or, ci ci sorvegno oggi le due entregge libere per il bogno e già di una scuola. Il numero per dire tre le gratulazioni 0820 25 30. Che è Stefanie Heinzmann, Mother's Heart.

0: Stefanie Heinzmann in Venderdi als Desch Lüll, che cois quest'oda las gratulazions per oz, o as a trens la büstia orda tor las gratulazions ci sugni da sent oz, da quale surveni a qualcun duas entregias libras pal bogn en giadigna scuol, ed oz guadagna Livio Vögtli da Muster. El guadagna duas entregias libras pal bogn en giadigna scuol, ci avvius buon divertiment cu fel bagn. A tutti c'è mozza anniversario della nostra parte in cinota. Cordiale gratulazione ed una fig bella festa. Edi a dia per oz, mio nome Tobia Faller, in avent un bel venerdì di MSD, e ste bene.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzi der RTL. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Wir sind zusammen mit unserem Redaktor der Musica, Flavio Tour.
2: Nera sures per io, sind die al Puls l'Ekstase. Sind gioia la radio, la vita sind via oase. Question

0: E la giornalista ed autora svizzera Michelle Benzwanger è sentenziata per via di diffamazione. Il Tribunal Federal ha refusato ses recurs. Quals temas da quest'ora? Gli è las duas. E per voi il microfono è Ursin Kadish. Buonasera. En il Chantun so Silvania restan telefonins scumandats en las scolas primaras. Las reglas saian crea in Rom unificia per tut las scolas e l'acceptanza saia en general stada buna, conclude la regenza su entrinon. Dapi la vus 2025 en telefonins, laptops, tablets ed autors apparats electronics scumandats durant l'instrucziun e durant la pausa. Il diever è molubi per instrucziun da competenza da medias ed en cas d'urgenza. En il Grischun ha il Cuselgron refusato metz cercladur in scumon chantunal da telefons en las scolas popularas, quaido ein las vischnancas e scolas pudai reglar. Il Tribunal Federal ha confermato una sentenza contro la giornalista svizzera Michelle Benzwanger e refusasse es recurs. I va per un tweet da Benzwanger avant 4 ons, in quel ha ella pretendì che la deputata da Zug, Yolanda Spies, haia inculpà una persona innocente da delicts sexuals e quae con intenzione. Tenor il Tribunal Federal ne questa renfaccia bec vaira e Benzwanger l'haia pubblicata savent dalla incorrecta dat. La sentenza per via di sfamia contro la giornalista è confermata, il ciascida da ners è però condizionata. In Spagna è in almeno 10 persone morte in un incendio da Guaut in la vicinanza di Almeria, in la Spagna del Sud. Sco qualche le forze di salvamento comunication è una parte delle vittime morte in loro auto bloccate dalle flamme. Ulteriori 19 persone valen anche sparite. Tenor il ministro dell'Exterior Antonio Sanz nen beciang tot las umfrendas identificadas. Dapi Gievgia en radunt 150 pompiers en acziun per stizar il fieu. Finossa sa en radunt 1000 personas venidas evacuadas. La ragion per l'incendi ne beciang clara. Las autoritats supponen actualmein chi saia steina lingia d'elektricitat defecta. Sin l'antir mond vin reduzil sustim finanzial per organizazions de GIT. Las Nazions Unidas avertescion osa che consund organizazions che sustinien dunas, mattas e matetas saian periclitadas. Dapi l'an passà haien almain 1 milion dunas pers l'access a purgidas de GIT existenzialas, quae la conclusion da l'ONU sventer discurs cun 855 organizazions de dunas en 52 stadis. En 2/3 da questas organizaziuns lavuri il personal actual main senza paia per improvar de mantenair il sustin per las donnas. L'ONU pretenda per quai da pli da ners.
1: La meteo.
0: Ilie e resta sulle live nel Grischun. Nel decurs del suo intermezzo sa formen cia e la in cins nivellez, local main poiere da Rurizis, surtout in la Bregaglia ed in Valposchiavo. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la region da Cuira. Erdemaun esi per gronda part sulle live, nel sit poi dar singul su Radis e di resta vi in avant, ciao!
1: Vias e traffic.
0: Attenzione in l'autostrada a Tredis, trant Rotenbrunnen e la Punrihanau e si da quintar con colonna in direzione nord.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con scubrides, hits e sempre verts. Musica non-stop.

0: Rida l'exteriur nen bechang tutlas umfrendas identificadas. Dapi Gievgia en radunt 150 pumpiers en acziun per salvar persunas e stizar il fieu. Ferms vents e las chaliras rendien las lavurs fitch difficiles aiginum. La rajun per l'incendi ne bechang clera, las autoritats supponan actualmein chi saia stein en linge d'electricitat defecta. L'incendi de Guaut in la Val d'Ossola italiana procura per restrizioni in Svizzera. La Confederazione avvertesce la popolazione in la regione del Simplon di evitare il film che buffa nata l'incendio in Italia. La popolazione in la regione deve serrare porte e finestre e deattivare il scondrizio del clima per vedere il film spesso. Il fieu ha cominciato a Cuzzago, 40 km da Spergondo. Ai Fernovdis e l'incendi si derasà e fin Gievgia saira eran 600 hectares guaut per tuciadas. Quai è depliche la surfaccia dall'Aida Constanza o er dall'Aida Ginevra. In avion da Ryanair a stui interrumpere il sgol e tornare in avos all'aeroporto a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese Ryanair conferma e in a finestra sa distacciada durante il sgol uscia che l'avion aia stui tornare. Passagieres e passagiers raquintan en las medias dad in caps dramatics. Il aia da in schlop e plirs passagiers aien stui tenjair e traire na vos in passagier keria cun il ciau ordaifer la fenestra. Quae saia gartegia e quel passagier saia veni transporta in l'ospital a Thessaloniki. Perce che la fenestra essa disciacciada ne beciank en conoscent. Il Tribunal Federal ha confermato una sentenza contro la giornalista svizzera Michelle Binswanger e refusasse il recurso. I va per un tweet da Binswanger avant Quaterons. In quel ha ella pretendì che la deputata da Zug, Yolanda Spies, haia inculpà una persona innocente da delict sexuals e quai con intenzione. Tenor il Tribunal Federal ne quai questa rinfaccia bec vaira e Binswanger l'haia pubblicata savent dall'incorrecta dat. La sentenza per vida di sfamia incontro la giornalista è confermata. Il ciastida da Ners è però condiziona.
1: La meteo.
0: Il ciel grigiun resta plein sull'egli. Vi può bindar c'hai la incins nivellez, localmein poi era da Rurizis, quae consunt en la bregaglia di Valposchiavo. La temperatura maximale è 30-25 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. Il medem vala per demaun, bler sulel, paux nivelets, uradis urtut en el sit, e di resta fitch ciaut.
1: Vias e traffic.
0: Attenzion sin l'autostrada A3 di Strand Rottenbrunnen nella Punri Hanau e si da quintar cun colonna in direzione nord.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il suo intermesdì da RTR. Con sempre verz. Scovrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: Musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tu.

0: las novitats der RTR.
1: L'Uniun Europeica registrescha passa in terz da main traversadas dal confin illegales. E la Francia protegge sias gruppas vulnerables dalla cialira con in plan d'acziun. Quals temas da questura, gli alle squatter e per vos al microfono Ursin Cadisch. Buonasera. L'Uniun Europeica registrescha bun 37% main traversadas dal confin illegales. Konkret ein radund 49.000 persunas traversa illegal main in confin exterior da l'Uniun Europeica l'ultim semester. Il Commissariat per Migration dalla UE attribuescha quai alas mesires contra la migration.

0: Ils departement cun l'avertiment da Chalira sin il Chalim il pli out. Tenor il servetsch meteorologic francos Medio France e quei actual main 9 dallas bun 100 departements tots en la Francia dal vest. Per sonda e per oggi annunzia il plan d'action era per la region intorno Paris. L'incendi da Guaut in la Val d'Ossola italiana procura per restrizioni in Svizzera. La Confederazione avverteix la popolazione in la regione del Simplon d'evitare il fim che buffa dall'incendio in l'Italia. La popolazione in la regione doit serrar portas e fenestras e deattivare il scondriz da clima per vide il fim spes. Il fieu a cumenza a Cuzzago, 40 km da Sper Gondo. Ai fernov dies, el incendis de Rasa e fin giev de Saira eran 600 hectares guaut per tuciadas, quae deplica la surfaccia dall'aida Constanza. In avion dalla Ryanair a stui interrumpere il sgol e tornare in avos all'aeroporto a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese conferma e in a finestra se distacciada durante il sgol. Passagieres e passagiers raquintan in las medias de l'incaps dramatics. Il aia da in schlop e plirs passagiers a in stuite gnair e traire navos in auter passagier avant che la sudpressiun tiri a quel ort l'avion. Quai saia gartegia e quel passagier saia veni transporta in l'ospital a Thessaloniki. Perché che la fenestra es distacciada ne bec anche un conoscent.
1: La meteo.
0: Il ciel grigiun resta plein sulegl, i po bain dar, c'hai là, in cins nivelets. Localmein poi era dar urizis, quai consunt en la Bregaglia ed in Valposchiavo. La temperatura maximala è 30-25 gradi in Lengia di Nota, 30 gradi in Surselva e 33 gradi in la regione da Quira. Il medem vala per demaun, bler sulegl, paux nivelets, uradis surtut en il sit, e di resta fitch ciaut.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sin l'autostrada A3 di Strand Rotenbrunnen e la Punri Hanau e Siangadina da Quintar cun Colonna in direzione nord.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suentermezdi der RTR. Cun scuveridas. Hits. E semperverts. Musica non-stop.

0: RTR, il magazin della Saira.
1: L'Unione Europea registrescha in tierz pipauc traversadas del confin illegales. Pipauc svelta tutina de pli gudonti alla Emskemia.
2: Wir sind zufrieden, wir haben das gut durchgeschlagen. Wir sind schon wieder im dritten Quartal drin, also wir müssen auch jetzt weiter schauen und weiter kämpfen.
1: C'è che fa il spigrons verstedis, domandenza la chef Magdalena Martullo. L'udinza cusera ed il verstedis per abitazions pagablas, at Aita Zanetti, la chef de scuol, che gi...
3: No, deren delle visse non stai nossa, mettere un segnale.
1: Ecco, quei segnali si presentano un po' più tardi cusera. E le sciugne sono Gheorghine Ianchi, bella buonasera. L'Europa si è politica da migrazione alle mesure instradate che freinano di venire illegali sul confine. Le novità, cos'era con Ursin Kadish?
4: L'Unione Europea registra buon 37% mai traversate dal confine illegale. Konkret, ein radunt 49.000 persone traversate illegal mai in confine dall'exterior dell'Unione Europea nel primo semestre di quest'anno. Il Commissariat per Migration dell'UE attribuisce qua e alle misure contro la migrazione. La ruta principale da persone che fuggen restano le coste della Mar Mediterranea, non che migranze e fuggitivi arrivano in barges,

0: il pli out. Tenor il servetsch meteorologic franzos Meteo France e quai actual mein nov da bun cient departements tots en la Francia dal vest. Per sonda e per ogia annunzia il plan d'acziun era per la region entorn Paris. En la Spagna en almain 12 personas mortas en in incendi da Guaut en la vicinanza da Los Gallardos e Bedar en la Spagna dal Sit. Quai comunicescia la regenza regionala. Ulteriuras 23 personas valan ang sco sparidas. Tenor il minister dell'exterior Antonio Sanz nen beciang tot las unfrendas identifità ciadas. Dapi Gievgia, en pumpiers ed unitats specializadas en acziun per salvar personas e stizzar il fieu. En las Vishnankas vicinas e finossa radunt 1000 personas venidas evacuadas. Tenor las autoritats e in tant per tociada in a surfaccia da passa 3000 hectares dall'incendi. La ragion per l'incendi ne beciang clara. Las autoritats supponen actualmein chi saia sta in a lingia d'elettricitat defecta. In avion dalla Ryanair a stui interrumpere il sgol e tornare in avos all'aeroporto a Thessaloniki. Sco quai che la società aviatica irlandese conferma e in a fanestra sa distacciada durante il sgol. Passagiers e passagiers raccontano in las medias da rincaps dramatics, il aia da in schlop e plirs passagiers ein stui tegnair e traire in avos in ulterior passagier avant che la sudpressiun altiria ort l'avion. Quai sai gartegia e quel passagier sai a venir transportare in l'ospital a Thessaloniki. Perché che la finestra è sa distacciata, ne vece anche un conoscente.
1: RTL, il magazzino della Saira.
2: A quai approfondinza un cusere il ferm franc-svizzer, wars, conflicts geopolitics, crisis commerciales, a tutin gila chef della Emskemia meronda nevos i desficientes di in premia zon.
3: Eigentlich bin ich gut zufrieden, weil wir haben können wachsen mit neuen Anwendungen, auch in neuen Technologien. Der Markt war aber sehr turbulent gewesen. Es war recht streng gewesen. Aber so weit haben wir es gut geschafft. Aber es ist natürlich weiterhin offen, was im Iran passiert. Also man muss flexibel bleiben.
2: Magdalena Martullo che navigesce malgrat le sfide che in numerosos seu concern decendant tras il stemprai. In sfida senza propri miglior de pionze nies cantun quella de indigenz den flash spazi de habitat pagabel. Scuol en provos de da conterpaisa con limita il drec de mida en primas abitaziuns en secondas abitaziuns. E nus essen stai ad alp, entupau in a pistura che gi
4: Schmer weil che las bestire san fa comunque to con us chiflot, us es sent in chon che la kipitation dine pi fet, pidi chi sta e cal.
2: E bu mo il pascht vinschkarts sin bene qual alp e laua per la bischia. Le scalire resten minimum to con gievge cavin.
1: La meteo.
0: Il ciel grigiun resta plein sulel, i po bain dar cai la incins nivelez local ma in poier dar urezis, però cun sunt en la bregaglia d'en Valposchiavo. La temperatura maximale è 30-25 grazie in lenge di nota, 30 grazie in surselva e 33 grazie in la regiun da Quira. Il medem vala per demaun, bler sulel, paux nivelez, uradis surtut en il sit e di resta fitz ciaut.
1: Vias e traffic.
0: Attenzione sin l'autostrada a Tredis, strante Rotenbrunnen e Quira Sit, dati colonnas, usa in direzione Sit.
2: La EMS che mi amera ne vos sin am prim sis mens no che la svelte se reducide per 0,8% sin in a miliarde francs a tutina. Al concern grigion se venu da in gudogn, quale cresceus per buona menci 1% sin 310 milions. Martina Gaudens mera cu la chef de la EMS che mi sin a qual detai puncto cifras ad e puncto fastidis.
5: Quel risultat feci plagea la chef de la EMS che mi holding Magdalena Martullo Blocher. Den grazias a di quei gudon di l'imprimiez on, cun zon al svilup de novas tecnologie, sco per exempel el sector de roboters, dat autos electrics, ni e el asparta da tecnologia da sferdenta centers de datas, ca vegn adina pli importanta. A tutina, segi il de vos miez on staus tot auter ca simples.
3: Der März war aber sehr turbulent, vor allem im zweiten Quartal, nach dem Iran-Krieg, die Rohstoffe sind gestiegen, die Preise müssen erhöht werden. Währung war schlecht, weil der Franken wieder hoch wurde in dieser unsicheren Zeit. Also, es war recht streng, aber so weit haben wir es gut geschafft. Aber es ist natürlich weiterhin offen, was im Iran passiert.

0: Ir dass man muss flexibel bleiben.
1: Resta flexibels, denn ton e saver reagar sperts in nova sfides. Ad ina sfide ca affacenta au fetch ils de vos mains, affacenta e una dina, segi la bloccada della via da Hormuz en connex con il conflict del proxim Orient.
0: Man muss sich sofort wieder informieren. Wir haben doch nie mit diesen Öltankern und diesen Gastankern etwas zu tun gehabt und diesen Raffinerien und wie viel ist jetzt das und wo kommt das raus? Weil wir haben dann müssen planen, wie echt die Rohstoffe könnten reagieren und die sind dann auch schnell gekommen. Aber dann sind wir auch vorbereitet gewesen und haben gerade können zu den Kunden und Preisen erhöhen.
1: Quei vegi den Ton e custa forza, perché ils clients e les clientes vegen bugiusci ciaffen da lur prezis pli auls, ascia Magdalena Martulo Blocher. A tutina segi questo necessari.
0: Und jetzt müssen wir natürlich weiter schauen. Wir können auch nicht irgendwie die Preise wieder anfangen zu senken, weil es ist immer noch im Gang. Also es ist kein Frieden, das Öl kommt nicht raus, steigt wieder. Man muss es einfach verfolgen. Aber ich glaube, es hat gezeigt, dass wir, wenn wir mühen können, auch über die Preise halt schnell erhöhen.
1: A che quei quin va si ad enter autre de faculfac che la Ems Chemie Holding posseda in cert monopol en sia fiera. A la clientela stoppa ga il prezzi che la les ils produkts che la drova. Quei che se mua salu e, el gudoin de miets om de 310 milions francs. Sin la demanda che la crise til concern dat autos tu desch, VW, per tocchi e la Ems Chemie manegia la chefa,
0: ja, eigentlich bedeutet es nichts, weil es hat einfach vorher schon leere Kapazitäten gehabt. Die Autos sind dann nicht produziert worden. Und jetzt sagt man ja, man will auch die Werke anpassen an die Automenge, die man noch hat. Also es ist eigentlich ein Nachziehen von dem, was schon passiert ist, dass sie nämlich weniger Autos produzieren und verkaufen. Also sie müssen jetzt auch eine Restrukturierung machen, weil sonst können sie gegen chinesische Autos einfach nicht schlagen.
1: A letzt dat den Gas. La China ha nominato in quel momento la più grande produzione di auto del mondo. E per cui è la fiera cinese, spera il Stati Uniti all'Europa, viene von fece interessante per la Ems Chemie Holding nu chi vali e in futuro di investare e onde più.
2: Dandone se vignò di esvergalas ciun la problematica omnipresenta la munconza da habitazions pagablas per indigens. Asci raras scolezzas e ne masiras co fa frun a frana a midà. Scuol a scopar am flau in via. La suprastonza comunala decideu cun vigur immediata che in premas habitazions duen restà in premas habitazions vugic in zabolescia tenor drec comunal da transformare las in secundas habitazions. Cluzzi culs details del procedere da scuol.
3: Scuol combatter con la mancanza d'abitazions. Diverse fars cercen per il personale abitazions e der famiglias cercen abitazions paiables. Il Cusai Comunal da scuol, sot la bicetta del capo Aite Zanetti, han lascia analisar la situazione.
4: Noi venire a fare un studio alla FHGR, la Sasaervis al Trent, ci vanno a perdere abitazioni più grandi. Giusto per famiglie e per soli su quale abitazione ci ne costa massa blero e cioè quelle smancanere ci va semplicemente a perdere la possibilità di poter accettare un luogo per stare e quasi un trend ci disquia.
3: E quel trend vuole il Comune di Scuola evitare e decise che le prime abitazioni fabbricate a partire dal 1983 in fin per l'iniziativa delle seconde abitazioni del 2012 non devono essere trasformate in seconde abitazioni. Per tocche sono ridotte 150 fin 200 abitazioni. Per inclare questa decisione, un sguardo in avò. Dal 1983 aveva introdotto scuola una legge che prevedeva una quota del 25%. Vuol dire che chi ha fabbricato una casa da 4 abitazioni doveva iscrivere il codice fondiario una di quelle che prima abitazione. A partire dal 2027 potessero i nostri proprietari da simili prime abitazioni iscrivere intorno in una seconda abitazione con pagare una tassa di compensazione. Quasi in base ad una legge dell'anno 2019. Il Cusai Comunale attuale ha osa però decis per immediat già quelle dessen restar prime abitazioni.
4: Non kann ich da einzeln, quelle domande svegnen e postüte er per la fraktion de scuol, ci podes far quel adöver de quella possibilità quest'on ci vain, cioè quelle domande svegnen, is a quai capite, allora van quantas abitazioni a perdere per l'indigeno, se vi mi dà il status, quais is a mo grieve de dir. però non deren delle visse non stai nossa mettere un segnal.
3: E la frazione d'Aftan es partocca da questa decisione perché la deve una simla leccia. E scuol va osomo un passo in avanti. Orde tablaz vide chasas in giardinaises lu desem pugnir fabriciats locals con dimensions sco una baselgia, per esempio una grande stüva. L'intent del cosal comunal es già quella surfaccia des nirnuziada più efficiente manch.
4: Non alessan lasciar più pro cattedrales o aquariums o sco ci se svoler di, silmanch c'è orde d'un tablade, da un local in cui ci si può fare una bella stuva e finì, perché c'è un po' fabbricato sul praverso, stoler, iniziare ora la cifra di utilizzazione o se ben sco possibile.
3: Queste sono chiaramente misure di precauzione per evitare conflitti con la nuova legge da fabbrica prevista. Quella viene presentata prossimo autunno alla popolazione.
2: La lunga perioda calda, la prossima onda de caliras con temperatura sulz 30 gradi fa fastidis. Tic-a-tic vai de pir en mender sur tutta l'agricoltura a Silas Alps. Terrain picascec se ga avon ca tut brigia via. Silas Alps esi pisturs e pisturas ca fan quitaus il pasc per la biestia qual cresce bo se vign bo plover sin an qual alp vigni escart culaua de Beiber pels animals. Scossi l'alp tegia su en lumnezio sur Morissen che Lara Cacin ha visitato.
5: Il sole brige giù sin l'alp tegia su a Morissen. Cheu sin varga 2 mm sul mar a inegine splontes e inegine umbriva. Mo pasc in pince tegia e la vista giù en val lumnezia. Una donna giovane con il fest in temeon ed in sorri in faccia sta davon la teggia da Len. Sandra Herger è per la quarta gas in l'alp te Gesù a Morissen. Ed ella sente la calire che osi l'alp giella.
6: Smorveil che le spostire san fa comunque to con usa ciflot, usa senti in chon che la kipitation di ne pife, ha pi calchi vegn, ni pi di chi sta e cal. Ja, de sper, ha du on semplement sin sinonite plievge.
5: Plievge è d'anton gic popledau andrec. Et non las prognosas vegni quai ebu amida al proxim temps. Il cao d'alp Silvan Caduff a iec e a oz, in un cordial con in capi ner sel ciao. Tano el sentin els animals e gli effect de la calira e scicira. El muosas in una vacca che sta gesh per el e che dà con le urelles perché c'hanno ven les musces.
7: Os anni son se bia musces, ston l'ovra bia con le urelles e col ciao, la cua, per fai ne ven quai. Stat in biasci e il cimoglio, tutti insieme, poi insieme schiancavano. Non erano per ordinare i luoghi in te che esponei chi insieme a venti, che insieme che muovono chiamano in sé sminacavano.
5: Le vacche che ho sin l'alp di Gesù combattono in ton buon occhio la calira. Un altro problema è la mancanza di plievge che fa a dine venire più scecce il pasce. Pasch scec sagi pi gref de miglia per las vaccas, declara Silvan Caduff, e va col meun sur il pasch che per par brins.
7: Poi hai effettivi un problema, la svegliano e ascia, bude prendere tu te ne biavo. Il pasch fosse in blech, lo prende di chance sur il nutriment, in cer quanto mava, ston buve ton dio del bunte deo. De scia ne ne trema visate svei, che ston bai per bia, a quel pasch scec mai in sbubugien, coi hai ascia.
5: Con seriose che la situazione Aidenton vera main an la pastura Sandra Herger ed il cao d'Alp sentiu de cuort. Il pi gran bel dell'Alp, che vegna in plenius con aua d'ina fonteuna, era vitz ina sera. La donna de 26 ans va vitre quei bel e declara.
6: Quei bel cao è in des beis important per mes genetges, la stat. Io vai cao tres grandes pastires. Allora, tocca nire a quel funzionario che mi aveva sì. Allora io ho telefonato a Silvana di te, lei va possibile. Io la ho già io la sono in contrattegna. E se lui stanno facendo la legazione.
5: E Silvana Caduff ha reagato immediatamente. E lasciò installare un ventile in una scena nuova se non dada in quei bei. E l'effetto è semplice. Installa che l'acqua cura tra so, si ha raccolto se non dada la spina del bei e lei per puspe cura l'acqua se il livello va in giù, senza che le vacche siano buio.
6: Aveva qui, si spera che stanno d'acqua, se sminuisce, non va a basso. Qualcuno una bulla de plastic che ad qua non è mai in aria coi a qua sul va bas un cu calava van giù arvol quasi la spina da dava lo ven lava si sper che le vacche in ven dan calava bai per ad ia se planiu si pus poi va quella bulla en si allo si arre coi a fer giù la spina
5: in a differenza sente la pastura già ossa
6: co fa brutal a quello schon quel che fa in Svezia lo cambiava che va a perdere se si sbudia in cifra saber in Svezia sempre nella cefada scoi vezzo
5: Gidau ai pia sgulassi do aua con in helicopter ai actual mai ne din opzion c'è che denton clar la medala del clima vegna medala la vurs in tutte as Alps ad in pifetch da quai ein Sandra Herger e Silvan Kadoff per giovedì
2: Ich habe es eine Version akustische mit der Reportage der nostra Visite ad Alps in quella da te Gesù sur Morissens in rtr.ch am Fleise Impressions in Forma da bene qual Fotografia. Qua è tutto il vostro magazzino di informazioni di quest'emma e a fin vignos preparaus e presentaus da Dursin Cadige da Gheorghine Janchi, producent Giancarlo Candinas. Nus a nostras informazioni a massa autor in fleis per tecla, leger, merà, con visita a nus sin nostra pagina web. Ad Antones vigneu vegn vergau las ciun de quei venderdis sera a chavus esses buchon per scentia iver la fin d'emma ni forse per fin las vacanzas lo fossi planet uras lesse oggi ad ad ustà, rumi, puls, buda at a casa ma forse è un a fein stop zu noa en in bi platz giudò in ustria prender in sic forse c'è ripassare un tic lemma. Ma noi continuiamo con musica e in classica.

Vus direcziun findem ni forse per fin vacanzas a nus, nus vigien bugien compagnia, la mesura tocan chi dat la sis dat i sport per vossas ureias a bugien cun vus, Gherghina Janchi, a visi l'ins l'anglese a vessen zeu, nasci bugien giu che la praula di indigen Arthur Frey continuesci sil pastient de tennis a Wimbledon. Aber, von pauc pauc moment a Alexander Zverev franau, quel ca giu surugnau una white card de dubinè el final. In qual dettagli de quale partita pitart? Non so se dic abracadabra per vostre uraglias. Allù, mainza!

0: Ancora i avversari della Francia e il miez final della VM.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTL.
2: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
0: La risposta a chi viene d'essere survenita con sera ne vende la snow, con la Spagna e la Belgia combattono per restare il turnier. Giugavo in Los Angeles, sco favoriti van la Spagna, sil pastietto incontro il giugadurs belgesi che veni un pauet il zons. Tocca a la clara vittoria da 4 din incontro il americans e la Belgia XCO piuttosto mal che ben se sluita da tras il parcours mondiale. Ad il campions d'Europa Europa della Spagna, con una cifra impressionante. Dopo 31 giugs alla Furia Roja Bush Pers, da quella VM è la Spagna la soletta equipa che ha un incassato nigin gol. Nigec autor goli Unai Simone e sisce le 9 minuti senza kin ball e 600 de vos la reit. Quai è il record d'un campionato mondiale che survien cusera la chance dat per fin aumentare. Spagna, Belgia, qua è il reminente e la reprise del quart final de von Curontons, lezzega il cercle d'ur meli 1906 el Mexico, esistau il Giavalets Cochens della Belgia, che han triunfau su entre la luce de penaltis, 4 ans più tard, e l'Italia han il spagnol spiro revancia, qui han gudignau con 12 din a fac perfetz in prim plaz de gruppa. Gic una Vos, a Cusera, es ils grons favorits de la Spagna che suondan la Francia el miez final ni scarpiccia ni ad ils belges, quals carin allein festiva de lur fans el stadion a Los Angeles. Vesinza, ne vente Cusera de la Snof.
1: Il campionato mondiale de Balapè per RTL.
2: Presentata Swisscom, Hyundai ed Oxnesport.

0: Quella Katy Perry è si gratstau vegna von la sisti in un mondo il mondo in fevre de balapei forse bupli i antir mun su enter ca las baras equipas en chan puspei a casa aber nus svizzers definitiv euphorics a tocken ca nus spicien si la noc de las noc sin che va liber cul duel an contra l'Argentina domenge de meun de las treis mi dein i mumenet disciplina hockey sin glatsch. Las equipas peinen planet per la nuova stagione che c'è lo viene nel settembre tie las preparatives dils fans reserva ad impustà cartas della sezion chevus esses fan del HCD lo devente quei esser fan a Cesar el stadion da support pulit picar Andreas Vieland de varti club de hockey de Tavau calza ses prezis.
1: Frost e larmas avon bien dus mains al HCD spiars il final del campionati contra Fribourg in a terrada che Frank Bottot il Svens de Tavau andia magunau. Ed os suon de la proxima novitat che fa pauc pligé. Avon curt al Svens de Tavau che posseden cartas da sesiun su vignu posta del HCD. Tot tanoch c'è plaz quins giavige per la nova sesiun en c'è sectur da Cesar nis in pais. Als prezis per quelle scarte sind vigni augmentai per 15 stocken 21%. E gli avvigins, si sono in una carta da sesiun cumpriu la Coppa Spengler, sei de svida pulit la borsa. Tocan 3.300.000 francs costi una tale carta da sesiun. Bien 600 francs da plica tocan os. I sei di Danton la prima gada pi 8 ans che mondi in anzi con quels prezis di il CEO del HCD, Marc Gianola.
2: Hey, desu che c'ha da spe Pierre Lanz e so sa al temp che vanta il suo un po' col cost che la charter per tot l'an che cosa dir da che fer con la qualità della squadra e al der col cost che nu vains in tot e c'ha il billet con la via fieretica e includo anche il billet per nira gadet il nostro perché vanta a vari un po' da più rap della tour card.
1: Con altri splits il HCD trova da pli danes perché tot vien picar, ne vende la Ligionge de Barsà, tocca il biglietto del treno e il giocatore che te va ingaggia per essere compatibili e per poter combattere per titoli e trofei. In ulterior motiv per cui aumenta è il nuovo sistema di tickets. Quel che sa in Gaboia mira in giù che te va può da nuovo da giù sul plazzo alla vendita e sorvegna si a una voce il danes per cui giù danes che vengono scritti da bien sin in conto che si può loro treppare la carta da sesione di on proxim. Il HCD spera sia ed in plani un po' meglio il stadion e avveni. Bopicar vengono dil raminen dils biet singuls per in giuc, quels prezis vev il HCD augmentau avon 2 ans. Ils novs prezis per las cartas da sesiun procuren d'Anton en Pauet per lingias grassas el forum dils fans dil HCD. En cins de dels, l'ein d'Anton nyang disturbat ton ki ven picar, mo bain la formulazion en quella brev ki han surveniu. Leo scrivi il HCD quils prezis vengono alzai moderau. Ma in augment da tocken 21% agi da fa cun moderau li di nuot, ascia ils fans. Il CEO Marc Gianola ha tutta capienza per quella reazione, argumentesce d'Anton.
2: Es può dir che 25% non è moderato, ma si svezzo se col nuovo sistema ci si può buttare, perciò si etichetta anche il shop del Hockey Club Davo per vendere. Es klappt kein Raps, der Cho sind sie Account, per l'an ci vegna l'ora in po' più bummercio la charta per ir a gader al Cius del HCD e poi l'ora schon dir, c'ha che koch kein Sprech, so mal l'ora moderat, più oz, per ci c'ha po' eigentlich klappir, con sie charta, des Jazz Raps in a vos, scuccia nus vain so sa uzol Sprech.
1: E malgrat chi amira hockey e tavau vien picar, cumpere au con autos clubs della National League, a il HCD en quei grau è una dina ualti giudem la tabella. Senza il Dukes della Coppa Spengler costa la carta da sesiun pils meiers platz da Cesar strusch 2.000 francs. Pibi e Marcau sei sulet di als Rappers Villona Lakers.
0: A prezis magari anzalai pils fans incarnai del HCD con carta da sesiun a schilz hockeyans de Tavau remuneration d'Anton tut quai con spitankel si glaccia bugien col titel de campions shalu fa quai paga taffer de pli forse un pau mens mal.
3: RTR per vus al puls del hockey sin glaccia.

0: Les gi plaunet uras da Schanche iver la fin d'emma, forse per fin las vacanzas, en 6 minutas dati la 6, o son cunina survesta da novità ans ordin mun da sport.
1: Novas ordin mun del sport, da RTR.
0: E l'uesi la sera su entre chi nella lunga carriera il tricolore della nazionale da hockey e a fine retobera sera train della nazionale svizzera circa la derniera di goli de 39 ons per la Svizzera e stada alla VM de casa a Turicchi. Una finizione perfetta per terminare in bellezza capitolo scrive Berra in suo massadi de cumiaus in social media. E se gli uras de tecla in suo cirp ed se gli e uras de fa platz a goli Polis pi giuvens. Kulzo Kajan Schwitzers e reto Bera Staus a 12 campionatis mundials, 3 ga a Jux Olympics da Gudignau, 4 ga Argien Mundial. Tennis, Alexander Zverev è in prim finalist als Umens el Turnier de Tennis a Wimbledon il tudestia franaula praula de qualca fascinau cun arrivato canel miez final indigen Arthur Ferry la nombra 114 del mun che in nasceus a carceu simo 8 minutas ne vende las plazas de tennis legendaras de Wimbledon el e la gius runiu dils organizaturs in a wildcard at anezidiau quella a quei come. Veni a Shilun già schon stau in grande sorpresa venne il final fosse proprio stau in de quelle grande sensazioni el mondo del sport ma so enter 2 ore a mezzo contro Zverev e la praula de Ferri stada a fin vin ben de tenne pitcha in prim set cal sparda per il tie break set 2-3 sparda lu clar con 2-6-4-6 Zverev specia os cica diventa seu adversari domenica il combat pil titel de Grand Slam a Wimbledon quai se decide de present denter Jannik Sinner Novak Djokovic in stat e in prim set den quei set stati 4-4.
1: A Puls del Sport.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats del venderdis cun Dominic Hardecker, buon vegni. La Emscami ha fatto in prima mese dati l'on de moins svilta, ma de pli gudogn. La svilta sa gi se reduzi de leve moin per 0,8% in via buon 1 miliard de francs, poi compreau cu la medema perioda di l'on bergau. Da attribui sa gi qua d'entrauter al ferm franc svizzer. Il Gudogn si è cresciuto per 4,7% sin 310 milioni di francs, al concern de chemie Grigion comunicau. Per il entire onda gestione, alla Emschemie aumentau la prognosa. De nief quinta ella con una svelta che mo leva moin più bassa che gli ombergau. L'uani faccia una svelta de buona moin 2 miliardi di francs. Esta tema di nusoz è in scumon e l'engedina bassa. La visneunca de scuola rinforza si es regles in contra la mucanza de habitazions. Habitazioni primarie e le frazioni della scuola Eftan, baggiate dentro il 1983 e l'iniziativa delle seconde abitazioni del 2012, hanno buppi venuti trasformate in abitazioni secondarie. Poi, alla superstanza comunale decideu con l'argomentazione che mince abitazioni primarie più pauc e è più pauc spazi di abità per indigenze. Per educare una scuola di più che 200 abitazioni. L'onda de calira actuala vinte nor il nief bülte de prigels de la natira de la confederazion a cuzza al nord de las Alps tocans il moins dievge proxima. De nief vala ne vende dien dis respektiv merdis in avertimende calira del secon alscalem de prigel treus e per grondas parts de la bassa e de las prealps. De la vart il sit de las Alps continuesce l'onda de calira tocans il moins venderdis. La confederazion quinte con temperatures de 30 tocan radon 35 grads

0: Venderdì sera, quarto entro la season, ci vi bene la fin d'emma che la diventi bella, alzo punto aura. Vigna la fitch fitch bella perché la diventi proprio bella de non ambridevla. Dipende e da nos bella paese. Scelz scrivam bine von historia a batten sitten a casa l'Argentina. Nus ven ude otto dine puspai Magdalena Martullo, la chef della EMS Chemia, dona Martullo, vous quasi de fa shiba con cefra, sa? C'hai jais, c'hai shabedja. Domenica andameon, fitch, baul.
1: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz. Ich zittere natürlich mit.
0: Shalou, quai comprenza, chef della EMS Chemia, quai dus adina, bugien con vous, Gjörgine Janki, shalou, mainza!

0: Es ist schon eine Findemme. Es ist schon ce fa, sco quella se presenta. Also, mio plan per fin d'emma drova bupic in ton planizzazion e perina ga stau fitch simple de fa el razzfaz de meun dormi or de von per tut qualche vegn, per qualche dat in allunga noc de meun de balapei. De meun sera les indigen ceiva i giuc Engelterra Norvegia cu quai duele decideus an ceiver sapina propi cun tut qualche sound tier pil giuc de la Svizzera incontr l'Argentina e sa se capesce un metter a in servla sil grill per vid les duas le de me un enigin problem metter fresh un pau bubronda forse drovi e un in ruoc caffiner per stanna una vonna aber scadin cas e un vai cul puls
1: il mondo de Balapé RTR reporta.
0: La domanda delle domande continuisce la storia del successo della Svizzera. Ne viene la truppa di Tranader Murat Yakin Franada dell'Argentina e il quarto finale, stazione finale, vengono eliminati dai difensori del titolo. Von Quattarons e il Qataran Lionel Messi e compagnia festival il titolo di campions. Per Messi esiste la devosa trofea, carriera gigantica che mancava e un che è diventata realtà in momento fitch special e per Ignacio Perez Prat oriunds de Buenos Aires ca von venions bandunau l'Argentina la patria a viva a lavura d'Anton El Grigio una del se ricorda del titolo dell'Argentina von Quattarons.
2: Vai pittivo scimpiard sorrentir campionati ma io credo che l'equipa fa di gioco e soprattutto l'equipa è ora del corso allegra scibia.
0: E per l'Argentina fosse in terra da sperdere venì eliminai della pince Svizzera in pulita blamage in terra da picca dolorosa perché l'Argentina monta il balapei proprio tot.
2: Per quella realtà leo e si bosco che ho spiteci in mince di e si domandano se abbandonare la tiara di boh e squitare il resto dell'Argentina la corruzione, la mancanza di civiltà, la mancanza di educazione tutto quei io già vi chiesto in altro successo per l'Argentina io vai abbandonare la mia tiara esatto per vita quei per quei che io vesevo ne di venire a leggere la realtà deplorablemente e io già vi chiesto che la tiara venisse in equipa e che la politica venisse in equipa e che la tiara venisse campione del mondo sco non sei se noz il balapai.
0: Tutti in total tre titoli annos de campions mondiali in sessetz esce la terra desideresce in ulterior titel balapei e proprio tutto monta tutto per l'Argentina a me play qualche oca donna Magdalena Martulo Blocher la chef del concern della Emskemia Gia seu tip pil giuc de domenica Baul.
3: Ich hoffe 2-1 für die Schweiz. Ich zittere natürlich mit.
0: Quai comprenza d'una Martulo Dusin, quai fos grandius, se la Svizzera s'assetas in quei miez final. Quai nova musica dat Alex Warren Passenger. Nus restein elas mervellas, ado io un cef schon levet tani in demes polis.

Soda lì, per Gergine Janchi Eisi. E vengono ore da Sanchei per la fin d'emma. Ciao ciao, agudì, ciao che vus. Ma pudeis a nus, mai non con in Sanchec musical per vostra zureia scusera. Mai me ne veits per calagin quals dils Rolling Stones Ots e compareu album numero 21 della band The Cult a cau e in giù da quei novissim In the Stars. The Rolling Stones. Ma faccio forse un dentarin. Verrà il cir a contemplare le stelle. Ciao ciao!

0: Il sit da stat per tai.
1: Per mai.

0: Il di der RTL.
1: Las novitats del venderdis cun Dominic Hardecker, buon vegni. La Emskemi ha fatto in prima mese dati gli on de moins svilta, ma de pli gudogn. La svilta s'agi se reduzi de leve moins per 0,8% in via buon 1 miliarda francs, poi compriau con la medema periode di on bergau. D'attribui s'agi qua d'entrauter al ferm franc svizzer. Il gudogn s'agi crescius per 4,7% sin 310 milions francs, al concern de chemia grigiun comunicau. Per l'entira onda gestion, alla Emskemi augmentau la prognosa. De nief quinta ella con ina svelta che mo leva moin pi bassa che gli ho vergau. Lu anni fa c'è ina svelta da buona moin 2 miliardas francs. È stato tema di nusatz e in scumon e l'engedina bassa. La visneunca de scuol rinforza si es regles in contra le muconza da habitazions. Habitazions primares e las fraccions de scuol eftan, bagagiades denter il 1983 e l'iniziativa de secondas habitazions del 2012, aschen bupli vengi transformadas in habitazions secundaras. Quai alla superstanza comunale decideu con l'argumentazion che mince habitazion primare pi pauc e è pi pauc spazi de habitat per indigens. Per ducades, una scuol de plic duoce in habitazions. L'onda de calira actuala vente nor il nief bülte de prigels de la natira de la confederazion a cuzza al nord de las Alps tocans il moins dievge proxima. De nief vala ne vende dien dis respektiv merdis in avertiment de calira dil secon alscalem de prigel treus e per grondas parts de la bassa e de las prealps. De la mart il sit de las Alps continuesce l'onda de calira tocans il moins venderdis. La confederazion quinte con temperatures de 30 tocan radon 31 grads localmein in temperaturas tocan 38 grads pusoivlas. El nord de l'Italia brige il uaul, quai ha consequences per la Svizzera. La Confederazion avvertesce la popolazione della regione del Simplon d'evita il fem che buffa neu dell'Italia e cuseglia da serà portas e finestras e da deactiva il indriz del clima. Tocan giev de sera eran 600 hectares uaul per tucades del fiuc. Tonda mia vart in a biala sera.
0: La Saira da RTL. Con sempre verz. Hits. E scubridas. Musica non-stop.

0: Vus al puls de la musica. Dal sempre vert zur il hit fin ter la scovrida.
1: RTL.
0: Uschivaria scola vita.

Musica per l'inescadin. Per dai. Per mai. RTL. Simplemein.

No, da Tina Nolfi. Tes man quinti storgias a mes chavels e beda scusin ciuffan insembel el scuffel, creont il saut dal mumaint. Che artists,

Occhi vedic la conta de na una che dai sodis non leva mei bunia. Pedo la sort geva pia te la luna.

Grischun Sonor è il programma de notch de RTR. Meu nome è Durica Toman, io sono dirigente della Società de Musica de Falera, a Giavis Lavus Bien Divertiment.